entra in questo amore buio pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

0: Blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. Give me-

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni sostenute anche da diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, Strasburgo e Lione, quasi 500.000 di persone in piazza tra barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Da inizio proteste a settembre risultano feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump attacca colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Intanto l'Iran convoca l'ambasciatore francese denunciando la repressione delle proteste. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Nella maggioranza restano dubbi sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Nel centro-sinistra Conte spinge per le primarie. Vertice del PD il 18 ottobre. Polemiche intanto per le parole di Vannacci contro il direttore del giornale Cerno, definite inaccettabili dal CDA Rai. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il viceministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Per la cronaca, ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khodri, il 31enne che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Caso Cran Montana, Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo del Constellation, chiede un indennizzo per la perdita di guadagno legata ai danni alla salute. Nel locale, lo ricordiamo, morirono 41 persone e 115 rimasero ferite, sconcertate le famiglie delle vittime. Sul caso Garlasco invece Andrea Sempio a porta dice «Io non vivo più, la condanna di Stasi è giusta». In Germania è arrestato per sospetto spionaggio l'ex capo dei servizi segreti August Hanning. Secondo la Bild avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Intanto Mosca denuncia un maxi attacco ucraino con 650 droni, due le vittime. Colpite anche due navi mercantili nel Mar Nero, una sarebbe affondata. In chiusura allo sport, stagione finita per Jannik Sinner, un problema al ginocchio lo terrà fuori per tutto il 2026 e salterà anche gli ATP Finals di Torino. Zverev sarà il numero uno al mondo, Djokovic torna invece al successo a Pechino. Per il calcio, Giovanni Malagò nominato commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via

0: Dante 6 a Piacenza, in via Colombo 130.
1: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

0: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
2: Spazio Occhiali Vision.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In primo piano la politica, riforma della legge elettorale avanti alla Camera coi primi due voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie, bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
0: Gli esteri: Kiev colpita nella notte da un attacco missilistico russo con almeno due morti. L'ombra di Mosca anche sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Henning. Meloni oggi ha spalato per Med9, il vertice europeo dei paesi mediterranei. In Turkmenistan riunione invece di ministri degli esteri della comunità degli stati indipendenti.
1: Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese con quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier.
0: Negli USA ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee. I suoi avvocati parlano di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata in ospedale nonostante le gravi lesioni alle braccia provocate dalle flebo di pentobarbital.
1: E oggi da Stoccolma all'annuncio del premio Nobel per la chimica. Quello per la fisica è andato al belga Francis Hazen, che ha ideato un osservatorio nei ghiacci dell'Antartide per catturare i neutrini, messaggeri dell'universo, e studiare fenomeni che vanno dalle galassie nascenti ai buchi neri.
0: Lo sport e il tennis. Jannik Sinner ha annunciato ieri che la sua stagione è finita. Mi fermo per tutto il 2026, ha annunciato il tennista azzurro alle prese con un problema al ginocchio da praticamente tre mesi. Il calcio: Malagò, commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. Leo Messi ha giocato l'ultima partita con l'Argentina, fornendo due assist e segnando un gol.
1: Con questo è tutto, più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'Ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'Ausl può bonificare l'area.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Parma suona forte.
3: Radio Parma, la radio della tua città.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
5: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, restore, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'AUSL. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'AUSL può bonificare l'area.

0: La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Allerta massima in Israele nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Rafforzate le misure di sicurezza con limitazioni agli spostamenti e valichi chiusi con la Cisgiordania. Intanto nuova escalation nello Yemen. Gli Houthi affermano di aver attaccato con missili e droni due aeroporti e una base aerea in Arabia Saudita. Riyadh conferma per ora solo l'abbattimento di un missile a nord della capitale. Due razzi Houthi hanno colpito anche l'aeroporto di Aden senza vittime. Nuovi attacchi aerei segnalati inoltre su Sana'a e nel nord dello Yemen.
3: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Due persone sono morte nei raid russi su Kiev, dove sono risuonate esplosioni dopo l'allarme per missili balistici. Due morti e 9 feriti anche nella regione di Mosca per l'ondata di droni ucraini. Secondo il sindaco della capitale russa, ne sarebbero stati lanciati oltre 650, in gran parte abbattuti. Nel Mar Nero, una petroliera in fiamme vicino a Sochi, forse colpita da droni navali ucraini. L'Azerbaigian conferma inoltre che un mercantile affondato al largo della Romania è stato colpito da un drone.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente, sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati, al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
3: Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il viceministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi.
4: Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khoudry, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.
3: Al tempo in arrivo sull'Italia, la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Tra poco con voi Andrea Gatti.
6: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
7: Spaccio occhiali Vision.
8: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
10: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.
12: Radio Parma RPR 102-104 presenta

Ci siamo, appurato, ecco, perfetto. Tony, tutto a posto? E allora, buongiorno, mercoledì 7 ottobre, sono le 9-6 minuti, oggi è il 280esimo giorno dell'anno tondo, sempre la 41esima settimana come ieri. Del resto è una di quelle date che, se uno va a curiosare un po' nel calendario, scopre che ha alcune cose, non parecchie, ma alcune cose da raccontare senza dubbio. Per esempio, il 7 ottobre del 1952 veniva brevettato il codice a barre. Fu un'invenzione straordinaria. Prima, per sapere quanto costava una cosa, bisognava cercare il prezzo. Oggi passarla davanti a uno scanner e scoprire immediatamente che costa molto di più di quanto ricordavi. No, a parte gli scherzi, quello è. A questo proposito vorrei ricordarvi, vi ricordate quando vi parlavo del QR code? Questa cosa che aveva comunque un interesse molto particolare legato alla rete, attraverso questo codice seghettato, quadrato, inquadrato con poi un telefono, una telecamera, una fotocamera dello smartphone, vi rimanda direttamente a una pagina ben precisa. Attenzione, perché ci sono anche i QR code che vi possono portare in altre strade piene di virus, trojan, eccetera eccetera, e quindi attenzione se li vedete, che ne so, attaccati a un muro in città o appesi così senza una giustificazione specifica. Quando ve ne parlai, ecco, vi dissi anche che era un'invenzione particolare. Diciamo che non è successo nulla per anni. E poi invece tutto questo è apprezzato da qualche tempo a questa parte, quindi in questo caso vi segnalo anche un'altra cosa fantastica che si chiama RFID, giusto così più o meno. RFID è praticamente, se avete un negozio, arriva il fornitore con il pacco pieno di prodotti, ecco, è un oggettino che va applicato ad ogni prodotto intanto, ma quando voi entrate nel negozio questo va a caricarsi tramite un sensore automaticamente nel gestionale, nel magazzino del negoziante, e così quando la cliente compra quel determinato prodotto ed esce, si va a scaricare in modo automatico. Ecco, questa è un'altra cosa straordinaria che eviterebbe perdite di tempo straordinarie, pazzesche. Lo so che utilizzate i fogli Excel, che le aziende vi danno questi fogli che vengono caricati elettronici in modo più o meno automatico, ma l'RFID ha un altro tipo di soddisfazione, no? È proprio quello di vedere che si carica tutto e si scarica tutto da sola, senza nemmeno il foglio elettronico. Diciamo che non è ancora utilizzato, ma come dire, sarebbe anche ora. Bene, oggi il progresso, pensate che all'inizio erano semplicemente delle righe nere con i numeri, oggi il codice a barre è praticamente dovunque: biscotti, dentifricio, bottiglie, vestiti. Ne abbiamo anche uno sulla fronte che non ci rendiamo conto di avere, ma ce l'abbiamo. Allora, 50 anni e qualcosa, leggermente usato, non rimborsabile, potrebbe apparire sulla fronte di qualcuno passando il codice a barre, o 60 o 30 diventa, insomma, abbastanza personalizzabile. Sempre il 7 ottobre del 1985 accade una cosa molto meno divertente. La nave da crociera Achille Lauro, con più di 700 persone a bordo, viene dirottata nel Mediterraneo da 4 terroristi palestinesi, una vicenda drammatica che tenne il mondo con il fiato sospeso e che sarebbe poi entrata anche nella politica italiana, per quello che successe dopo con la famosa crisi di Sigonella. Qualcuno ricorderà, erano anni strani, gli anni 80, li ricordiamo per le spalline importanti, per i paninari, per Duran Duran, per le Timberland, per i capelli che sfidavano apertamente le leggi della gravità, ma erano anche anni nei quali accadevano cose enormi. A proposito di musica, oggi compie gli anni Neffa, nasceva
nel 67, parleremo di lui, ascolteremo di lui, oggi ne fa 59 anni. Oggi festeggia anche il compleanno, nasceva nel 96, Lewis Capaldi, lui compie 30 anni, ne fa 59, Capaldi 30. E allora cambiamo secolo perché oggi ci lasciava Edgar Allan Poe, poeta, scrittore, maestro dell'orrore, del mistero, del racconto poliziesco. Vi ricordate il Pozzo, il Pendolo? Anche quella era stata una davvero straordinaria lettura per chi si avvicinava all'horror, al giallo e a tutto quello che aveva a che vedere con lui. Lo Scarabeo d'Oro, poi cosa c'era? Anche il Gatto Nero, insomma, veramente un precursore del decadentismo. Guardiamo avanti, al presente, al passato, a quello che è successo. Redazione di Gazzetta di Parma.it, fra poco in diretta.

0: storia, passione.
1: Radio Parma.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci qua, siamo arrivati all'appuntamento con Andrea Violi dal sito della Gazzetta di Parma.it. Gazzetta di Parma.it. Dico bene, Violi, buongiorno, buon mercoledì.
3: Buongiorno, dice bene Gatti. Partiamo con insomma, alcune notizie in primo piano sul nostro sito. Intanto il bici velox, lo chiamiamo così, una sorta di autovelox delle bici elettriche. Sono stati fatti dalla Polizia Municipale una serie di controlli su questi i bike, monopattini a volte truccati, comunque che vanno forte, le multe a chi sfreccia sulle due ruote sono salate, sono fioccate sanzioni, una quindicina in poche ore, e si arriva anche a multe da 5.000 euro. Pubblichiamo anche un vademecum con le regole da seguire per appunto chi usa queste bici elettriche e monopattini. Poi una condanna in tribunale, un finto fotografo di moda che è stato condannato per stalking, un 58enne ha tormentato, minacciato di morte e insultato una 20enne parmigiana a cui si era presentato come fotografo di moda, un biglietto da visita a fasullo, ma con cui fare colpo non è difficile. Però sono cominciati i fotomontaggi conditi da vari insulti su Instagram, gli appostamenti sotto casa, e ieri però ecco questo stalker è stato condannato. Parliamo della Cittadella, uno striscione per Ludo, il 13enne caduto in bici esce dalla rianimazione, sta meglio, gli amici dicono vuole tornare in sella, ecco, e spuntano le transenne protettive, le transenne posizionate in tutto l'anello superiore della Cittadella. Oggi sulla Gazzetta e sul sito trovate anche un'intervista a Marco Bocchi. È il console parmigiano, console generale d'Italia a Jeddah, in Arabia Saudita, dove dice l'Italia è molto amata. Ecco, fra le sue attività c'è aiutare le imprese a promuovere il Made in Italy, comunque insomma appunto tenere i rapporti con la comunità italiana locale. Dal 2022 a luglio 2026 Bocchi ha ricoperto l'incarico di console generale d'Italia a Rosario in Argentina, e dal 27 luglio scorso è console generale d'Italia a Jeddah, appunto in Arabia Saudita. Fra le altre cose dice: Parma può offrire tantissimo al Medio Oriente, il cibo, la musica, la cultura, l'università, e fra le altre cose il nostro compito, dice, è aiutare le imprese a orientarsi con informazioni precise e sempre aggiornate. Chiudiamo in leggerezza ricordando un Amarcord. 30 anni fa Miss Italia, la prima reginetta di color, nel 96 Sanso Maggiore incoronava Danny Mendez, l'articolo di Vanni Buttasi ricorda appunto quella che allora era una grande novità, un'edizione con polemiche, anche insomma un fotografo escluso, poi Alba Parietti poi esclusa, poi riabilitata, insomma c'erano al centro delle dichiarazioni su quanto accaduto in quell'edizione a Salso Maggiore, con la giuria presieduta da Yuri Chechi. E infine il calcio verso Inter Parma, facciamo un'analisi, le certezze di Gilardino, che appunto sulla panchina del Parma prepara la squadra per affrontare l'Inter, la difesa a 3 e davanti El Fejé Romero, però c'è Almquist che si ferma per una lesione al polpaccio. Per il momento è tutto.
2: Andrea, grazie, ci ritroviamo in studio alle
3: 11.45.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Omaggio a Pierangelo Bertoli in questo album fatto di omaggi, Luca Carboni insieme a Eppure Soffia, nemmeno tanto lontani in realtà, bolognese e reggiano invece l'autore di questa Eppure Soffia. Pensate, agli anni 70 si parlava di ecologia, quella vera, però quella che serviva davvero a noi. Allora, oggi facciamo gli auguri, vi ho anticipato tutto in apertura, uno degli artisti più particolari ma anche più difficili da incasellare nella musica italiana, Neffa, all'anagrafe Giovanni Pellino, che oggi compie 59 anni. Diciamo che la sua storia musicale comincia molto prima delle canzoni che poi lo porteranno al grande pubblico. Negli anni 80, all'inizio dei 90, Neffa vive la musica dalla parte più ruvida. Suona la batteria, passa attraverso la scena hard rock punk, arriva anche nei Negazione, storico gruppo dell'hardcore italiano, e poi Bologna, i centri sociali, l'hip hop in modo particolare, con Deda e DJ Graff forma il Sangue Misto, gruppo fondamentale per la nascita del rap italiano. Ma Neffa non è mai stato un artista disposto a rimanere fermo allo stesso punto, e in quel punto capisce che dentro di lui stanno nascendo vere e proprie canzoni. La capacità di cambiare pelle senza perdere la propria identità ci porta al Neffa dei primi anni 2000. Nel 2003 esce I Molteplici Mondi di Giovanni, il cantante Neffa. E già il titolo dice molto, no? Giovanni, rapper, è diventato anche cantante. E da quel disco ascoltiamo una delle sue canzoni più famose e popolari, più note, diciamo. Cominciava, dicevo, nel 2003 la carriera da solista e ce l'ascoltiamo. Il pezzo è questo, si chiama Prima di andare via.

estate, in realtà era già cominciata nel 2001 con Arrivi e Partenze, con una canzone che spiazza molti dei suoi vecchi fan, diciamolo. Si chiamava La mia signorina, che non ascoltiamo ma che volevo ricordare. Ecco, per uno dei simboli del rap italiano è una scelta molto rischiosa, nel senso che Neffa racconterà che alcuni fan di quello che era l'hip hop reagirono malissimo al suo passaggio verso il pop, ma la spiegazione anni dopo sarà molto semplice, no? Continuare a rappare senza sentirlo più veramente sarebbe stato meno sincero che cambiare completamente strada, e ha appunto fatto bene, quella scelta gli dà ragione. Non ha semplicemente cambiato genere musicale, ha trasformato proprio il modo di scrivere senza cancellare quello che era stato prima, gli è servita come palestra anche quel genere musicale. Negli anni successivi continua a pubblicare dischi, canzoni, attraverso ancora una volta stagioni differenti della musica italiana. Nel 2009 esce Sognando Contromano, lo ricordate? Ecco, dentro c'è questo pezzo malinconico, elegante, gentile, costruito intorno alla distanza e alla mancanza, una di quelle canzoni dove Neffa sembra trattenersi invece di cercare un effettone. Lontano dal tuo sole.

C'è un'altra parte di Giovanni Pellino che non è mai scomparsa. Parliamo della sua terra, il sud e le sue radici. Neffa nasce a Scafati, da madre salernitana e padre napoletano, e il rapporto con la musica partenopea rimane in tutto quello che è il suo, chiameremmo, DNA artistico, va bene? Tanto che nel 2021 sorprenderà ancora tutti, ancora una volta, pubblicando Amaramare, che è un intero album in napoletano. Diversi anni prima aveva già lasciato un segno importante di questo legame quando il regista Ferzan Özpetek gli chiede un brano per Saturno Contro. Neffa sceglie di confrontarsi con un classico della tradizione napoletana. La sua interpretazione entra nella colonna sonora del film e nel 2007 gli vale anche il David di Donatello. Qual era il pezzo, vi chiederete voi? Questo si chiama Passione. Buon compleanno, oggi Neffa, per lui sono 59 anni.

0: allarma! Sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1.000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

Allora, giusto, giusto anche un passaggio per un personaggio che si chiama Luis Capaldi e che ci accompagna da qualche tempo a questa parte con i suoi pezzi. Parliamo di un ragazzo scozzese nato nel 96 a Whitburn in Scozia, appunto, è considerato come il fenomeno della musica pop britannica della seconda metà del 2010. Oggi compie gli anni e ne compie 30, pensate un po' che bellezza, e che dire, muove i primi passi nel mondo della musica all'età di 2 anni, si muove suonando la batteria, la chitarra nella sua città natale, nei pub e nei locali, e poi a 17 anni comincia a fare sul serio, perché dopo aver creato un account sul portale di musica SoundCloud contiene le tracce registrate in maniera amatoriale nella sua camera da letto, viene scoperto dal manager Ryan Walter e questi gli permette di farsi conoscere in breve tempo al grande pubblico. Come potete vedere, poi il miracolo avviene, così non solo per lui ma per tanti altri che sono riusciti, non mandando provini, sbattendosi veramente tanto per le case discografiche eccetera, ma dall'interno delle quattro mura domestiche a proporre un pezzo, e là i discografici prima ascoltavano le varie cassette che arrivavano sulle loro scrivanie, poi i demo, e mentre invece poi ora guardano quelli che hanno più ascolti e si comunque concentrano maggiormente sulla rete rispetto ad altro. Lo ascoltiamo con un pezzo, un suo, uno dei più famosi, si chiama Grace. Auguri a Luis Capaldi, oggi trentenne.

Ed ecco qua insieme a Luis Capaldi, insieme con questa che si chiama Grace, insieme per l'ultimo pezzo che gli dedichiamo per augurargli appunto questo buon compleanno, oggi 30 anni per lui. Lo ascoltiamo con One of Us, no, quella non c'entra con lui, con questa, perfetto, si chiama Before You Go, prima che tu te ne vada, è Luis Capaldi.

Ed eccoci qua ad un passo dalle news delle 10, quelle locali, quelle realizzate dalla redazione di 12 TV Parma. Noi ci facciamo un giro dalle nostre parti con Ligabue, che ci porterà al punto ora, e alle 10:15 torna allo spazio insieme a Gazzetta Club con Sabrina. Oggi parleremo di giornate fai.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, giro di vite della polizia locale.

0: cargo bike pedalate assistita. Nelle prime 3 settimane è stato impegnato il 55% delle risorse disponibili, pari a circa 65.000 euro di contributi. Possono accedere agli incentivi cittadini residenti a Parma. Il contributo è riconosciuto fino a 400 euro per una e-bike. C'è anche Palazzo Soragna tra i luoghi da riscoprire grazie alle giornate FAI d'autunno 2026. La sede dell'Unione Parmense Industriali aprirà le sue porte al pubblico sabato 10 ottobre. Nel fine settimana a Parma saranno aperti anche Palazzo Dalla Rosa Prati e la biblioteca storica del Seminario Maggiore. Nella bassa appuntamento a Villa Bacchini, detta La Baronessa, San Quirico di Tre Casali, aperte anche la Rocca di Sissa e la Fornace Pizzi di Gramignazzo. Ci sarà anche la possibilità di visitare il Museo Agorà Orsi Coppini di San Secondo. Più di 200 corsi, oltre 80 docenti e un'offerta che spazia dalle lingue alla storia dell'arte, dalla filosofia al benessere, fino all'informatica e all'intelligenza artificiale. L'Università Popolare di Parma si prepara al nuovo anno accademico, con 163 corsi in città e 41 nei comuni di Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano e Sorbolo Mezzani. I corsi inizieranno il 3 novembre. Lo sport, il calcio, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, sabato la trasferta a Milano contro l'Inter. Ancora in dubbio Del Prato, Bernabé e Frigan che migliorano e sono rientrati però solo parzialmente in gruppo. Non ci sarà invece Anquist, per lui infortunio al polpaccio. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno poco nuvoloso in pianura, in mattinata si apre una fase di instabilità che nel pomeriggio potrebbe portare piogge su tutto il parmense, questo almeno fino a venerdì. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
2: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
2: Sabrina, buongiorno, mercoledì ci sei tu, eccoci qua, la tua postazione è sempre quella, puntuale che ti aspetta ogni mercoledì 10:15, poi tornerai anche domani, ma ne parleremo più tardi. Sabrina, buongiorno, intanto ben arrivato, chi ci hai portato oggi?
3: Allora, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Sì, questa settimana avremo un doppio appuntamento con Gazzetta Club. Oggi parleremo delle giornate Fai d'autunno, c'è un'ampia pagina sulla Gazzetta di Parma di oggi a firma di Katia Golini e il nostro ospite di oggi è Simone Vernizzi, capo della delegazione Fai di Parma. Ciao Simone, benvenuto.
4: Grazie molte Sabrina e Andrea, grazie tanto di questo spazio che mi concedete, che concedete alla delegazione, alle giornate del FAI, sia quelle di primavera che quelle di autunno. Grazie davvero.
2: Ecco Simone, salutiamo anche chi sta ascoltando con te l'intervista, che c'è un'ampia platea di giovani virgulti, dico bene?
4: Un po' di gente c'è.
2: Allora, saluto a tutti ragazzi, buongiorno da Palazzo Soragna alla Rocca di Sissa, dalla biblioteca del Seminario Maggiore alla Fornace di Gramignazzo fino al Museo d'Impresa Agora. Luoghi, storie e curiosità da riscoprire. Da dove iniziamo, Simone?
4: Allora io direi che iniziare da chi ci ha ospitato ieri a fare sostanza, per dire a Palazzo Soragna, il luogo bellissimo, un palazzo incredibile con una grandissima storia, un legame con un altro palazzo che apriremo, vale a dire Palazzo della Rosa Prati, perché entrambi sono stati di proprietà di Dalla Rosa, e poi una sede funzionale per l'Unione Parmese Industriali veramente prestigiosa. Ecco. Io direi di partire da lì, sarà una vista molto bella, molto particolare, è soltanto da prendere in considerazione il fatto che si tratta di una visita limitata alla giornata del sabato, quindi data ampia indicazione di questo, però sì, la cittadinanza si è avvertita che è soltanto per la giornata.
2: Quindi solo sabato, sottolineiamo in questo caso chi volesse visitare questo palazzo, giusto Simone?
4: Assolutamente sì. Però insomma l'offerta è davvero, davvero grande, perché contempla, come ho detto, anche il Palazzo della Rosa Prati, dove sarà possibile visitare il cortile interno e alla storia, il terrazzo, da dove si gode una vista direi unica sul Battistero di Parma, e poi sarà possibile vedere questo fantastico glicine secolare che tra l'altro deve le sue fortune al fatto che c'è il passaggio del canale al di sotto, per cui insomma a questo bene, e lì accanto, sempre in città, sempre tutti i due giorni, in questo caso, avremo la possibilità di vedere la biblioteca storica del Seminario Vescovile di Parma, dove sono custoditi tantissimi tesori librari. Avremo la possibilità di vedere tra l'altro un frammento della Divina Commedia di Dante coevo, stiamo parlando del 1300, per poter dire che agli effetti c'era una diffusione effettiva della Divina Commedia anche nel XIV secolo, e questo per limitarci a Parma. Poi abbiamo la provincia è ovviamente da questo punto di vista un grande motore delle ultime edizioni delle nostre giornate. Lì abbiamo addirittura quattro beni che io dividerei in tre e in uno, perché quell'uno in realtà è legato a un'ulteriore iniziativa, e se vuoi adesso ti spiego, ma immagino che dovrai farmi una domanda specifica su questo.
3: Ecco Simone, io stavo leggendo la Gazzetta e vedo che sabato 10 e domenica 11 in provincia aprirete il museo Agora Coppini, Villa Bacchini detta la Baronessa, la Rocca di Sissa e la Fornace di Gramignazzo. Vuoi darci così qualche anticipazione al volo per chi ci sta ascoltando?
4: Assolutamente sì, allora partiamo dal museo Agora Coppini, e questa è una bellissima iniziativa, perché parte da una collaborazione instaurata a livello nazionale dal FAI e da Confindustria, che sostanzialmente si pone nella medesima ottica e prospettiva di quelle iniziative che già in termini industriali hanno qualche anno di impresa. Questo è un discorso che è assolutamente comparabile, e il Giro Dora Coppini ha deciso, assieme a un'altra realtà, la provincia di Piacenza, sono le uniche due in Emilia Romagna, quindi sono fortunati da questo punto di vista, di aderire immediatamente a questo accordo di collaborazione. E conseguentemente qui si vuole sostanzialmente ampliare il concetto patrimonio culturale e appunto allargarlo anche al patrimonio del fare, alla cultura d'impresa. Quindi qui arriviamo a un concetto che volevo doganare in queste giornate, vuol dire che il patrimonio culturale non riguarda soltanto i beni, ma riguarda anche le persone che si curano dei beni, le persone che portano avanti le idee. Io direi che c'è il patrimonio culturale e c'è anche il patrimonio culturale umano, che sono tutte quelle persone che si curano dei beni, oggetti, persone fisiche, persone giuridiche e istituzioni. Poi ci sono gli altri tre beni, e gli altri tre beni sono ognuno di essi unico. Villa Bacchini è una villa fantastica perché ha delle dimensioni incredibili e davvero inusuali all'esterno, e all'interno è più intima e dimessa, se vogliamo, perché questo dipende anche dalle sue origini. Poi la Rocca di Fissa, che si sorprenderà soprattutto per la salita del Torrione. Il Torrione ha un ambiente al suo interno e è stato utilizzato nei secoli come seno d'occhio per i pellegrini. E lì vedremo le testimonianze dei pellegrini con dei graffiti sui muri, bellissime, e tra l'altro sono sufficientemente uniche, ci dicevano questi graffiti, e sarà davvero bello poter assistere alle spiegazioni e quelli che sono i significati di questi graffiti. E infine la Fornace di Gravignazzo. La Fornace di Gravignazzo ha una bellissima storia perché agli effetti è divenuta famosa per avere fornito i mattoni per la ricostruzione del campanile di San Marco dopo il crollo, e poi adesso ancora di più ha una storia bellissima perché agli effetti un'associazione fatta di gravignazzesi si è unita per acquistarla all'incanto e poi per farla rivivere, rimettendola tutta a posto negli anni, grazie anche a una donazione. E qui c'è un'altra storia che però non vi dico perché altrimenti tolgo tutta la sorpresa che troverete visitandola, e quindi adesso l'abbiamo grazie all'impegno di queste persone. Insomma, quindi patrimonio culturale umano.
3: Ecco Simone, a proposito di patrimonio umano, chi saranno i ciceroni quest'anno?
4: I ciceroni ci sono e sono su Parma. Abbiamo il liceo sportivo e musicale Bertolucci, abbiamo il liceo scientifico Livi e abbiamo il liceo Romagnoli. Ecco, quindi insomma questi tre licei ci accompagneranno i parmigiani nelle visite che si terranno a Parma, e dunque per Palazzo Sfragna, per Palazzo della Rosa Prati e per il seminario Vescovile. Loro sono bravissimi, sono formati da noi e da nostri collaboratori, per cui sicuramente saranno in grado di guidare la cittadinanza in queste visite. E poi tra l'altro, oltre agli apprendisti di Cicerone, abbiamo anche tanti volontari che invece sono in provincia, per cui siamo stati veramente supportati in queste giornate, e i beni sono tanti, i sette beni non sono semplici da gestire, però abbiamo davvero un grande aiuto non soltanto dalle scuole degli apprendisti di Cicerone, ma anche dai paesi della nostra base.
3: Ecco Simone, vuoi spiegare a chi parteciperà per la prima volta alle visite FAI che cosa deve fare? Deve iscriversi? Deve pagare un biglietto? Come funziona?
4: Allora, non è assolutamente necessario iscriversi perché le visite sono aperte. È ovvio che a noi fa piacere che ci siano tante iscrizioni, perché è ovvio che aumenta la popolazione degli iscritti, che hanno ovviamente dei benefici, non tanto, dicevo, appunto, nell'ambito delle giornate, perché lì si risolvono semplicemente nel salto fila, che però non è poca cosa, ecco, soprattutto nei beni che sono più attenzionati. Però durante l'anno, perché ci sono tante convenzioni, poi ci sono i beni FAI dove è prevista l'ingresso gratuito, per cui insomma essere socio FAI non è cosa da poco, anche soprattutto perché si diventa parte di un progetto, di una realtà che è una realtà che lo piede, che è sempre più forte ed è animata davvero da questi obiettivi grandissimi, appunto la valorizzazione del nostro patrimonio.
2: Simone, ti faccio un'ultima domanda prima di chiudere. Ecco, col FAI riuscite sempre a creare attenzione rispetto a un luogo oppure un altro? Migliaia di persone che visitano e hanno scoperto questo luogo durante un weekend. Come che si evita che il lunedì successivo poi quel luogo torni nell'ombra?
4: Questa è una bellissima domanda. Nella realtà non c'è una ricetta specifica, però quello che stiamo cercando di fare con tutte le persone, con tutte le persone che si occupano e si curano questo luogo, è mantenere un rapporto successivo. Questo è successo per tutti i beni che abbiamo aperto fino ad ora. Poi è ovvio che ci sono beni che abbisognano di cure, che vanno ovviamente oltre le nostre possibilità, però l'attenzionamento che noi creiamo con le giornate consente comunque di fare in modo che questo bene non sia dimenticato, e il rapporto che comunque si instaura con noi consente a noi di mantenere un dialogo e di fare in modo che questo bene sia di nuovo parte delle giornate. Tanti beni sono stati aperti più di una volta anche per questa ragione. Quindi insomma, io direi che con l'attenzione e con il dialogo successivo si possono ottenere alcuni risultati. Noi li abbiamo già ottenuti, speriamo poi nel futuro di tenerne sempre di nuovi.
3: Bene Simone, allora noi ti ringraziamo, ringraziamo anche tutti i volontari che saranno coinvolti, vi auguriamo buone giornate FAI e ricordiamo a chi ci sta ascoltando che sulla Gazzetta di oggi sono indicate con grande chiarezza le aperture con gli orari di tutti i luoghi FAI che saranno aperti il prossimo weekend.
4: Bene, grazie molto, grazie davvero a tutti voi, grazie per il tempo che ci dedicate sempre alla delegazione, ai nostri iniziativi. Grazie.
2: Simone, ciao, un saluto anche a chi ci ha ascoltato all'interno di quest'aula dove appunto Simone diffondeva l'intervista. Sabrina, ci salutiamo qua, ma ci ritroviamo.
3: Ci rivediamo anche domani con una nuova iniziativa di Gazzetta Club.
0: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma. Musica di ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
5: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Sfaccio occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Sfaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
7: Notizie dall'ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'ausl può bonificare l'area.
8: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura alla politica, con la riforma della legge elettorale che va avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronti al ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie, bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
3: Allerta massima in Israele nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Rafforzate le misure di sicurezza con limitazioni agli spostamenti e valichi chiusi con la Cisgiordania. Intanto nuova escalation nello Yemen, gli Houthi affermano di aver attaccato con missili e droni due aeroporti e una base aerea in Arabia Saudita. Riad conferma per ora soltanto l'abbattimento di un missile a nord della capitale. Gli razzi Houthi hanno colpito anche l'aeroporto di Aden senza vittime. Nuovi attacchi aerei segnalati inoltre su Sana'a e nel nord dello Yemen.
4: Avrebbe ricevuto oltre 2.000 documenti, molti riservati o top secret, per poi rivendere le informazioni come consulente privato. È l'accusa contro August Hanning, ex capo dell'intelligence estera tedesca. Secondo la Procura federale, per 12 anni avrebbe ottenuto file interni grazie a un ex collaboratore e in almeno un caso usato materiale classificato per un servizio segreto straniero. Secondo Der Spiegel, si tratterebbe dell'intelligence dell'Azerbaigian.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, ha costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente, sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati e al momento nessuno presenta sintomi. Secondo media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
4: Negli Stati Uniti ora ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee. I suoi avvocati parlano di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata in ospedale nonostante le gravi lesioni alle braccia provocate dalle flebo di pentobarbital.
3: Il calcio: Leo Messi ha giocato l'ultima partita con la nazionale argentina. L'addio all'albiceleste è arrivato nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori allo stadio monumentale di Buenos Aires. Messi, 39 anni, ha segnato anche un gol nel match d'addio. È stato un grandissimo orgoglio difendere questa maglia per oltre 20 anni, ha detto il campione del mondo del 2022. Non ho altro che ringraziamenti, non tornare più, sarà un grande dolore.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1.000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

Ricordato alcuni dei componenti dei Clash qualche giorno fa insieme con Clash, appunto, questa originale versione di una delle loro canzoni più famose, si chiamava Rock di Casbah.

Giusto, giusto qualche secondo per parlare di chi ci lasciava oggi, e parliamo di 177 anni fa, ne avrebbe 217, e così a distanza vuole ricordato perché è tra i massimi esponenti della letteratura americana. Un'inquieta fantasia nasce il racconto poliziesco, la letteratura horror, il giallo psicologico, quando lo splatter non era di moda, ma immagino anche adesso, insomma, questo genere magari particolarmente intricato, complicato di scoprire dei delitti, degli assassini, degli autori di crimini eccetera eccetera, abbia un suo enorme, perché al di là di quello che la televisione e il cinema ci fanno vedere, no, il giallo, il thriller, quello sottile che ci fa andare a pensare potrebbe essere quello, quell'altro eccetera eccetera, l'horror si poteva anche spiegare 200 anni fa. Parliamo di Edgar Allan Poe, tra i più grandi esponenti di questo genere di letteratura, che dire, studia in Inghilterra, nutre un amore viscerale per la poesia che lo porta a 12 anni a pubblicare la prima raccolta, ricordiamo tutti quanti perché aveva quell'ispirazione byroniana tutta sua, autore di racconti di successo come Lo Scarabeo d'Oro, Il Gatto Nero, Il Pozzo del Pendolo. È considerato uno dei maggiori rappresentanti del racconto gotico. Il particolare interesse per l'individuo, i suoi drammi, fanno di lui un precursore del decadentismo. Si chiamava Edgar Allan Poe.

0: Ed è tutto per oggi, ci torniamo a sentire domani come sempre alle 9, vi aspetto, ciao!
1: Avete ascoltato i...
2: No,
1: ga...
2: No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti...
1: I gatti vostri.
2: A domani con i gatti vostri.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: come fotografo di moda. Come riporta la Gazzetta di Parma, inviava fotomontaggi conditi da vari insulti su Instagram e si appostava sotto casa della giovane. È stato condannato a 10 mesi in tribunale a Parma. Prosegue l'iniziativa promossa dal Comune di Parma e da InfoMobility per incentivare l'acquisto di bici e cargo bike a pedalata assistita. Nelle prime 3 settimane è stato impegnato il 55% delle risorse disponibili, pari a circa 65.000 euro di contributi. Possono accedere agli incentivi cittadini residenti a Parma. Il contributo è riconosciuto fino a 400 euro per una e-bike. C'è anche Palazzo Soragna tra i luoghi da riscoprire grazie alle giornate FAI d'autunno 2026. La sede dell'Unione Parmense Industriali aprirà le sue porte al pubblico sabato 10 ottobre. Nel fine settimana a Parma saranno aperti anche Palazzo Dalla Rosa Prati e la Biblioteca Storica del Seminario Maggiore. Nella bassa appuntamento a Villa Bacchini, detta La Baronessa, San Quirico di Trecasali, aperte anche la Rocca di Sissa e la Fornace Pizzi di Gramignazzo. Ci sarà anche la possibilità di visitare il Museo Agorà Orsi Coppini di San Secondo. Più di 200 corsi, oltre 80 docenti, un'offerta che spazia dalle lingue alla storia dell'arte, dalla filosofia al benessere, fino all'informatica e all'intelligenza artificiale. L'Università Popolare di Parma si prepara al nuovo anno accademico, con 163 corsi in città e 41 nei comuni di Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano e Sorbolo Mezzani. I corsi inizieranno il 3 novembre. Lo sport, il calcio, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, sabato la trasferta a Milano contro l'Inter. Ancora in dubbio del Prato, Bernabé e Frigan che migliorano e sono rientrati però solo parzialmente in gruppo. Non ci sarà invece Anquist, per lui infortunio al polpaccio. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno poco nuvoloso in pianura, in mattinata si apre una fase di instabilità che nel pomeriggio potrebbe portare piogge su tutto il Parmense, questo almeno fino a venerdì. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. 2 giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Roma. Sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1.000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: 3 anni fa l'attacco di Hamas contro Israele, alle 6:29, l'ora in cui iniziò l'assalto del 7 ottobre 2023. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi colpiti, tra cui il sito del Festival Nova. Il presidente Isaac Herzog ha acceso una candela in memoria delle vittime. Le famiglie tornano intanto a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle nella sicurezza che precedettero l'attacco.
1: Avrebbe ricevuto oltre 2000 documenti, molti riservati o top secret, per poi rivendere le informazioni come consulente privato. È l'accusa contro Hugo Stanning, ex capo dell'intelligence estera tedesca. Secondo la Procura federale, per 12 anni avrebbe ottenuto file interni grazie a un ex collaboratore e almeno in un caso usato materiale classificato per un servizio segreto straniero. Secondo Der Spiegel si tratterebbe dell'intelligence dell'Azerbaigian.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente e sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati, al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
1: La politica. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronte a ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie. Bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno, definendolo dai gusti invertiti.
2: Maltempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporale in 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
1: Economia: negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari. La bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%. La spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. I principali prodotti alimentari hanno registrato incrementi fino al 73%. Sono i dati emersi dall'osservatorio Cara Italia. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto si è dunque ridotto.
2: E con questo è tutto, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
2: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Sfaccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Sfaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Feel alright. Radio Parma. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Buongiorno da Andrea Violi. In primo piano sul sito della Gazzetta, torna in Italia perché eredita una casa ma la trova chiusa con catena e lucchetto. Due denunciati a Salso Maggiore. È un cinquantenne il proprietario di questa casa che appunto ha ereditato, è tornato in Italia. Quando si è recato però all'abitazione ha trovato la porta sbarrata, catena, lucchetto. Ha chiamato i carabinieri che hanno trovato nella casa due giovani stranieri senza fissa dimora che non hanno potuto esibire alcun contratto di locazione o altri insomma motivi per cui validamente fossero in quella casa e quindi sono stati denunciati mentre l'immobile è tornato in possesso del cinquantenne. Cerca di rubare alcuni vestiti e toglie le etichette ma non l'antitaccheggio. È stato bloccato in centro un 23enne straniero e una pattuglia dei carabinieri del radiomobile stava effettuando controlli sul territorio quando ha notato che l'addetto alla sicurezza di un negozio del centro cercava di richiamare la loro attenzione. Sono intervenuti. Un 23enne era stato fermato perché aveva cercato di togliere le etichette maldestramente da alcuni vestiti, li ha nascosti sotto i propri e poi ha cercato di uscire indisturbato, ma appunto è stato bloccato. La refurtiva per un valore di circa 70 euro è stata recuperata e il giovane è stato denunciato. Arriva il bicivelox, multe a chi sfreccia su due ruote. Una delle notizie in primo piano oggi sulla Gazzetta e sul nostro sito. Sono stati effettuati una serie di controlli della polizia locale in centro e in città. Nel mirino le e-bike e i monopattini truccati. Fioccano sanzioni, 15 multe in poche ore e in particolare fino a 5.000 euro di valore. Parliamo poi di lavori in corso sul Ponte Sultaro, quindi a Ponte Taro, sulla Via Emilia ci sono delle code, pubblichiamo anche la foto, sono in corso appunto questi lavori, c'è il semaforo che regola la circolazione a senso unico alternato e quindi si formano code, ci sono disagi sulla Via Emilia. Infine, verso il weekend parliamo delle giornate FAI d'autunno. Tutte le mete e gli orari delle visite a Parma e provincia sono sul nostro sito e sul nostro giornale, ci sono gli articoli con tutti i dettagli e anche appunto gli orari e i luoghi da visitare. Si potranno visitare in alcuni casi solo sabato, in altri casi sia sabato che domenica, diversi luoghi, Palazzo Soragna, Palazzo Dalla Rosa Prati, la biblioteca del Seminario Maggiore, la Rocca di Sissa, Villa Bacchini, detta la Baronessa, il Museo Coppini, la Fornace di Gramignazzo. Ecco, tutti i dettagli, appunto, gli orari e i dettagli per le visite sono sul sito della Gazzetta di Parma. È tutto, buona giornata.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Radio Parma.

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, giro di vite della polizia locale per bici elettriche e monopattini. Ieri, utilizzando uno strumento simile a un tapis roulant, gli agenti hanno elevato una quindicina di sanzioni in poche ore, soprattutto nel centro di Parma, multe fino a 5.000 euro. Un 58enne ha tormentato e minacciato di morte una ragazza di 20 anni a cui si era presentato come fotografo di moda. Come riporta la Gazzetta di Parma, inviava fotomontaggi conditi da vari insulti su Instagram e si appostava sotto casa della giovane. È stato condannato a 10 mesi in tribunale a Parma. Prosegue l'iniziativa promossa dal Comune di Parma e da

0: appuntamento a Villa Bacchini, detta La Baronessa, San Quirico di Trecasali, aperte anche la Rocca di Sissa e la Fornace Pizzi di Gramignazzo. Ci sarà anche la possibilità di visitare il Museo Agorà Orsi Coppini di San Secondo. Più di 200 corsi, oltre 80 docenti, un'offerta che spazia dalle lingue alla storia dell'arte, dalla filosofia al benessere, fino all'informatica e all'intelligenza artificiale. L'Università Popolare di Parma si prepara al nuovo anno accademico, con 163 corsi in città e 41 nei comuni di Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano e Sorbolo Mezzani. I corsi inizieranno il 3 novembre. Lo sport, il calcio, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, sabato la trasferta a Milano contro l'Inter. Ancora in dubbio del Prato, Bernabé e Frigan che migliorano e sono rientrati però solo parzialmente in gruppo. Non ci sarà invece Anquist, per lui infortunio al polpaccio. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno poco nuvoloso in pianura, in mattinata si apre una fase di instabilità che nel pomeriggio potrebbe portare piogge su tutto il parmense, questo almeno fino a venerdì. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'Ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'Ausl può bonificare l'area.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione nella Striscia. Le operazioni militari israeliane, afferma, hanno provocato a Gaza una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
1: Sul 7 ottobre interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, afferma la premier, ricordando le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, gli ostaggi e le loro famiglie. Meloni ribadisce inoltre l'impegno del governo contro ogni forma di antisemitismo.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Il TG1 ha pubblicato la relazione del RIS del 2007 sugli esami effettuati sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Nel documento compare il test generico positivo alla presenza di sangue, ma non l'opti test specifico per il sangue umano, che dagli appunti dell'allora capitano Alberto Marino risulterebbe invece negativo. Un dato mai inserito nella relazione ufficiale, ora all'attenzione della Procura di Pavia.
1: La politica: alla Camera è in corso il voto sulla terza fiducia posta dal governo sulla legge elettorale, questa volta sull'articolo 3. La maggioranza ha confermato il proprio sostegno al testo, tornato a Montecitorio dopo le modifiche del Senato. Contrari i gruppi del centro-sinistra e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.
2: Maltempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporale in 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
1: Economia, infine, l'Unione Europea frena sull'ipotesi di un nuovo contributo sugli extra profitti delle società energetiche. Secondo una nota preparata in vista dell'Ecofin di venerdì, riproporre nel 2026 il meccanismo adottato durante la crisi energetica del 2022 garantirebbe entrate inferiori rispetto ad allora. Il tema potrà comunque essere ulteriormente approfondito a livello europeo.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'Ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'Ausl può bonificare l'area.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, giro di vite della polizia locale per bici elettriche e monopattini. Ieri, utilizzando uno strumento simile a un tapis roulant, gli agenti hanno elevato una quindicina di sanzioni in poche ore, soprattutto nel centro di Parma, multe fino a 5.000 euro. Un 58enne ha tormentato e minacciato di morte una ragazza di 20 anni a cui si era presentato come fotografo di moda. Come riporta la Gazzetta di Parma, inviava fotomontaggi conditi da vari insulti su Instagram e si appostava sotto casa della giovane. È stato condannato a 10 mesi in tribunale a Parma. Prosegue l'iniziativa promossa dal Comune di Parma e da Infomobility per incentivare l'acquisto di bici e cargo bike pedalate assistita. Nelle prime 3 settimane è stato impegnato il 55% delle risorse disponibili, pari a circa 65.000 euro di contributi. Possono accedere agli incentivi cittadini residenti a Parma. Il contributo è riconosciuto fino a 400 euro per una e-bike. C'è anche Palazzo Soragna tra i luoghi da riscoprire grazie alle giornate FAI d'autunno 2026. La sede dell'Unione Parmense Industriali aprirà le sue porte al pubblico sabato 10 ottobre. Nel fine settimana a Parma saranno aperti anche Palazzo Dalla Rosa Prati e la Biblioteca Storica del Seminario Maggiore. Nella bassa appuntamento a Villa Bacchini, detta La Baronessa, San Quirico di Trecasali, aperte anche la Rocca di Sissa e la Fornace Pizzi di Gramignazzo. Ci sarà anche la possibilità di visitare il Museo Agorà Orsi Coppini di San Secondo. Più di 200 corsi, oltre 80 docenti, un'offerta che spazia dalle lingue alla storia del

0: apre una fase di instabilità che nel pomeriggio potrebbe portare piogge su tutto il Parmense, questo almeno fino a venerdì. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
3: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
4: Sfaccio occhiali Vision.
5: Da Sfaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Sfaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
7: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
8: Ero un po' spericolata, a casa mia c'era una discesa, c'è una discesa molto lunga che la facevo con un macchinino di quelli elettrici.
7: La ragazza spericolata è Rebecca Busi, la pilota bolognese di rally che nel 2024 ha conquistato il terzo posto nella classifica mondiale della sua categoria. Nata nel 1996, di Camugnano nell'Appennino bolognese, è la più giovane concorrente italiana ad aver partecipato alla Dakar, la leggendaria gara nel deserto dell'Arabia Saudita.
8: Mi sono avvicinata a questo sport grazie alla mia famiglia. E mio zio ha sempre fatto rally storici e alcune volte moderni, mio padre invece gareggiava in moto nel deserto, il suo sogno era fare la Dakar e poi all'età di 6 anni hanno iniziato a portarmi in mezzo al deserto per dei viaggi di gruppo con fuoristrada e moto.
7: Da lì è iniziata la sua passione per il deserto che l'ha portata a partecipare ben 4 volte alla gara della Dakar.
8: Tu hai 13 tappe di seguito, da 300 a 500 km al giorno, più i trasferimenti che possono essere da 300, 200, 300 km alcune volte. Quindi stai in macchina molto tempo e ciò che ti impedisce di perdere la concentrazione è l'allenamento che fai a casa, fisico. Perché in pratica cosa succede? Il tuo corpo, il tuo cervello, prende le energie ovviamente dal corpo, dai muscoli e quindi il lavoro è tutto collegato e delle volte non lavorare abbastanza fisicamente vuol dire perdere la concentrazione in gara e un secondo può cambiare tutto. Quando ho iniziato io eravamo davvero in poche alla Dakar a guidare, le navigatrici ce ne sono già un po' di più. Poi c'è stato nel 2024 che eravamo un po' di più, il numero era salito e invece quest'anno, tipo nella mia categoria, credo che saremo in 2 donne a correre, in tutta la categoria. E sì, è prevalentemente maschile, però non mi sono mai sentita in una posizione inferiore. Da donna devi forse dimostrare un pelo di serietà in più. Nella Formula 1 penso sia veramente molto impegnativo, però adesso con il progetto della F1 Academy si stanno aprendo le porte anche lì, quindi credo che quando arriverà il talento giusto magari si aprirà poi anche la porta alla Formula 1.
7: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. A luglio l'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato la legge sul suicidio medicalmente assistito. Una legge che nasce con l'obiettivo di regolamentare l'accesso per i pazienti con malattie irreversibili e sofferenze intollerabili. A settembre però la stessa legge è stata impugnata dal governo. Secondo Alleanza Verdi Sinistra, PD, Civici e Movimento 5 Stelle, che avevano presentato la proposta, la norma in realtà recepisce quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale. Sentiamo Paolo Trande, primo firmatario di Alleanza Verdi Sinistra.
1: Ma la norma ha un unico obiettivo, che è quello di disciplinare, di regolare l'accesso al suicidio medicalmente assistito, che secondo Costituzione e secondo giurisprudenza costituzionale è un'opzione possibile per i cittadini. Cittadini che normalmente fanno riferimento ai giudici ordinari. I giudici ordinari riconoscono il loro diritto e si rivolgono poi alle aziende sanitarie. Ecco, noi abbiamo pensato di normare a monte.
0: La norma prevede anche una commissione di valutazione multidisciplinare, come spiega Alice Parma del Partito Democratico, relatrice del progetto di legge.
2: Questa commissione multidisciplinare è fatta da 8 professionisti, sono ovviamente professionisti che hanno avuto o hanno, diciamo, un compito nella scelta tecnico-scientifica, diciamo oggettiva, della valutazione del paziente. Ovviamente è presente il medico che ha assistito il paziente nella sua patologia. C'è l'infermiere, che è una novità, insomma, importante per quanto ci riguarda. C'è il medico palliativista, e questo è stato anche oggetto importante sull'audizione che abbiamo fatto per costruire questa legge.
0: Marta Evangelisti di Fratelli d'Italia spiega invece le motivazioni del ricorso presentato dal Consiglio dei Ministri. Motivazioni che, come spiega, attengono a valutazioni di legittimità costituzionale.
3: Non dice il governo che la regione Emilia-Romagna non doveva legiferare, ma che lo doveva fare all'interno di un perimetro che le sentenze della Corte avevano fissato e che non si può in qualche modo eludere adottando un linguaggio diverso e in qualche modo violando principi di natura civile ma anche penale. Parliamo della tutela della vita e del diritto della vita.
0: Critica anche Valentina Castaldini di Forza Italia.
4: Ho sempre cercato di evitare che fosse la regione a organizzare il suicidio medicalmente assistito. Credo ancora che sia necessario un dibattito nazionale.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry B. Kagan e Kenzo Suai per la scoperta degli effetti non lineari nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
1: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
2: Ancora vittime in Ucraina per una nuova ondata di attacchi russi. A Priluki, nella regione di Chernihiv, 5 persone sono morte e almeno 26 sono rimaste ferite, tra loro 5 bambini, dopo un attacco contro un edificio residenziale. Il presidente Zelensky parla di 11 morti complessivi nella notte e segnala danni anche a Dnipro, Kremenchuk e Zaporizhia. A Kiev intanto è in visita ufficiale il comitato militare della NATO, guidato dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.
1: Il delitto di Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, è arrivata al tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni raccolte nell'indagine bis. Il legale ha spiegato che il materiale è molto ampio e servirà a preparare la difesa in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Entro il 18 ottobre saranno presentate le controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini. La difesa ribadisce la convinzione che Sempio non avrebbe dovuto essere coinvolto nella nuova inchiesta.
2: Parliamo di sanità. Secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
1: Arriva al cinema la storia di Beniamino Zuncheddu, l'ex pastore sardo condannato all'ergastolo per un triplice omicidio nel 1991 e assolto nel 2024 dopo circa 33 anni di carcere. La sua vicenda diventa Giustizia, opera prima di Francesco Piras, tratta dal libro dello stesso Zuncheddu e dedicata a uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana recente.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
1: L'istinto può, se non lo domini, che è il grande ammonimento di Dio, può portare all'odio. Non ci sono nei social, però credo che sia una palestra, diciamo così, anche dove ci si esercita anche nella sfida, e per di più, diciamo, con l'anonimato, no? Quindi è ancora peggio.
0: A parlare è il cardinale Matteo Zuppi, ospite dell'incontro organizzato dall'Assemblea Legislativa e dal Corecom dell'Emilia Romagna sul tema dell'odio in rete sui social. Sulla questione sono intervenuti in questa puntata anche alcuni consiglieri regionali. Sentiamo Paolo Trande di Alleanza Verdi Sinistra.
2: Diversi studi scientifici dimostrano che i social sono stati costruiti soprattutto per sugli elementi della rabbia e dell'odio, nel senso che pare siano in grado di far circolare, di girare di più e quindi anche di far fare profitto quando gli elementi come la rabbia e l'odio diventano, diciamo così, vengono propalati a piene mani. Secondo me bisognerebbe iniziare a porsi il tema di regole più stringenti e magari far divenire quegli algoritmi pubblici.
0: Valentina Castaldini, di Forza Italia.
3: Il tema è profondamente educativo. E noi abbiamo il compito di cominciare a porre le questioni a livello nazionale, a livello regionale. Io credo a porre anche dei limiti, perché una riflessione su questo, sull'utilizzo, sui minori, è all'ordine del giorno. È una responsabilità grande che abbiamo.
0: Una responsabilità che è anche politica ed è necessario porre dei limiti, anche secondo Alice Parma del Partito Democratico.
4: Io penso che purtroppo siamo arrivati a doverlo fare, cioè la verità è che forse è stata una mancanza generale collettiva e quando non riesci più ad avere il potere di gestione, l'unica cosa che puoi fare è il divieto. Credo che sia un fallimento generale, perché bisogna arrivare prima.
0: Marta Evangelisti di Fratelli d'Italia interviene invece sul tema della gentilezza, un concetto rilanciato dal cardinale Zuppi durante l'incontro.
5: Credo però che non sia assolutamente corretto generalizzare e che ci sia alla base un tema di educazione. Credo che la gentilezza sia oggi un valore, sia quello che noi per primi dobbiamo osservare rispetto ai nostri colleghi, ma anche insegnare ai nostri figli all'interno anche delle linee scolastiche educative.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, giro di vite della polizia locale per bici elettriche e monopattini. Ieri, utilizzando uno strumento simile a un tapirulan, gli agenti hanno elevato una quindicina di sanzioni in poche ore, soprattutto nel centro di Parma, multe fino a 5.000 euro. Un 58enne ha tormentato e minacciato di morte una ragazza di 20 anni a cui si era presentato come fotografo di moda. Come riporta la Gazzetta di Parma, inviava fotomontaggi conditi da vari insulti su Instagram e si appostava sotto casa della giovane. È stato condannato a 10 mesi in tribunale a Parma. Prosegue l'iniziativa promossa dal Comune di Parma e da Infomobility per incentivare l'acquisto di bici e cargo bike pedalata assistita. Nelle prime 3 settimane è stato impegnato il 55% delle risorse disponibili, pari a circa 65.000 euro di contributi. Possono accedere agli incentivi cittadini residenti a Parma. Il contributo è riconosciuto fino a 400 euro per una e-bike. C'è anche Palazzo Soragna tra i luoghi da riscoprire grazie alle giornate FAI d'autunno 2026. La sede dell'Unione Parmense Industriali aprirà le sue porte al pubblico sabato 10 ottobre. Nel fine settimana a Parma saranno aperti anche Palazzo Dalla Rosa Prati e la Biblioteca Storica del Seminario Maggiore. Nella bassa appuntamento a Villa Bacchini, detta La Baronessa, San Quirico di Tre Casali, aperte anche la Rocca di Sissa e la Fornace Pizzi di Gramignazzo. Ci sarà anche la possibilità di visitare il Museo Agorà Orsi Coppini di San Secondo. Più di 200 corsi, oltre 80 docenti, un'offerta che spazia dalle lingue alla storia dell'arte, dalla filosofia al benessere, fino all'informatica e all'intelligenza artificiale. L'Università Popolare di Parma si prepara al nuovo anno accademico.

0: tardi. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Melluso, Valle Verde, Frau, Iggy & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Colmar, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lenny Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
1: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
6: Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
0: Buon pomeriggio, ciao a tutti, palla in tribuna, a metà del cammino settimanale che ci porta verso la partita di San Siro, verso Inter Parma. Ci troviamo a fare un po' il punto in casa Parma. Oggi parliamo di tanto, non solo del Parma, un pochino anche di Leo Messi, che ha lasciato la nazionale questa notte, per chi l'ha seguita dall'Italia, con la sua ultima partita contro il Benin. E parliamo di questo, parliamo del Parma che si avvicina alla partita con l'Inter, gli infortuni in casa Parma che sono un'incognita che per un pochino di tempo avevamo lasciato lì da parte, invece insomma potrebbero condizionare le scelte di Gilardino. Le novità in casa Parma sono quelle di una squadra che oggi torna, diciamo, a ranghi completi dopo un periodo, insomma, con i nazionali, così, ranghi completi per modo di dire, perché lo sapete, Nicolussi Caviglia poi è fuori ancora per un bel po'. E, insomma, tante novità, con qualche ragionamento attorno alla partita che vede qualche ex importante, da Bonny, che veste la maglia dei nerazzurri, alle parole di un ex Inter e Parma, Morfeo, che parla di Gilardino al Corriere dello Sport. Insomma, la loro intesa con la maglia crociata rimane nella storia del club, e quindi insomma ci sono anche le parole. Ho sentito il suo nome in orbita a Parma, direi che sono stato molto contento. Alberto è sicuramente una brava persona, e quello che ha colto può essere una buona opportunità per lui. A Parma può crescere ancora come allenatore, sono felice. E forse troppo buono, dice Morfeo. Quindi vediamo un po', insomma, la prima di Gilardino contro l'Inter, una partitona sabato alle 18. Naturalmente c'è la radiocronaca qui su Radio Parma, e poi tutte le nostre trasmissioni. Noi facciamo così adesso, facciamo il punto anche soprattutto sugli infortuni, ultimo quello di Almqvist, per inquadrare la situazione in casa Parma. Poi iniziamo con gli ospiti e facciamo un piccolo giro anche per il mondo.
7: Ha segnato il gol vittoria contro il Genoa, ha fornito a Romero l'assist a Como. Pontus Almqvist non ci sarà a San Siro. Lo svedese si ferma sul più bello, a molti è apparso uno dei crociati più in palla nelle ultime uscite prima della sosta, ma un problema al polpaccio sinistro lo terrà fermo. Lesione di basso grado, inizia oggi l'iter riabilitativo, ma seppur non grave, si tratta di un infortunio complicato e serve la massima cautela. Si ferma e purtroppo non è una novità. Uno dei pochi laterali offensivi a disposizione di Gilardino, l'uomo più abile nelle ripartenze. Chissà che non sia l'occasione per rilanciare Usman Diallo, reduce dalla nazionale Under 21 spagnola. Fuori Almqvist è sempre più 5-3-2, con davanti il duo Romero-Nestel Fege, già schierati nella prima amichevole dell'era Gilardino.

0: Valentino. Missione impossibile per le punte al Meazza, o forse no? L'Inter sta facendo un altro campionato segna raffica, ma ha incassato già 8 reti, una in più del Parma, 2 a partita nelle ultime 4 uscite. Frigan è un'altra opzione, sta lavorando parzialmente in gruppo, però non è al meglio. Nemmeno Del Prato e Bernabé sono al top, a soli 3 giorni dal match. Potrebbero stringere i denti, ma ci sono da fare i conti poi con altre 5 gare da giocare in meno di 20 giorni. Si valuterà. Dalla nazionale rientrano, con il morale a 1000 però, Brisghi e Sierro, titolari nel 4º match della Svizzera contro la Macedonia del Nord.
1: Palla in tribuna.
2: Finalmente possiamo dire, no, sono finite le partite della nazionale, penseranno molti tifosi, anche se... insomma, ci sono stati degli spunti molto interessanti durante questa sosta, che poi sosta non è stato per chi ha giocato. Per parlare di tutto e di più, noi torniamo a trovare un amico di Palla in Tribuna, torniamo da Vincenzo Pincolini. Ciao Vincenzo!
3: Ciao, ciao a tutti!
2: Allora, come andiamo? Com'è andata questa settimana, questo periodo?
3: Guarda, tante cose... io ho capito se ce n'era bisogno cos'è il calcio veramente, perché allora lunedì sera stavamo finalmente vincendo una partita, eravamo a Cipro-Lettonia 1-0 a 5 minuti dal termine, siamo riusciti a perdere, Marco, autorete clamorosa, e poi sai, il Cipro che era morto, perché dopo 4 partite, l'ultima partita ho visto tutte le squadre erano stanche, anche la nostra è stata una partita fra stanchi, però insomma loro sotto 1-0 avevano rinunciato a tutto, noi ci siamo fatti un'autorete e poi Cipro ci ha fatto gol, allora la partita doveva finire al 93esimo, cioè rido perché non riesco neanche a dare la colpa all'arbitro, l'arbitro è andato avanti 40 secondi in più e abbiamo preso gol, cioè, no.
2: Un gran gol, poi l'ho visto l'altro, Edwards ha fatto gol, a giro.
3: Allora Edwards, abbiamo guardato la fine, ha fatto 6 tiri, 5 erano andati in tribuna, hai capito? Al 93esimo e 40 ha vinto la partita.
2: Sì.
3: Noi morti, perché dai, per la Lettonia vincere una partita poi in trasferta a Cipro, che è più avanti di noi nel ranking, noi siamo nel penultimo gruppo, quindi in pratica siamo gli ultimi di quel gruppo lì, abbiamo tutte, non abbiamo Liechtenstein, Lussemburgo, San Marino, Andorra, Gibilterra, che sono i nostri competitor in pratica, ecco. Ma abbiamo, per dire, Montenegro, che abbiamo fatto un partito, abbiamo perso 2-1, ma anche lì con 2 trasferte negli ultimi 10 minuti.
2: Ha fatto, ecco, 2 gol Lazic del Sassuolo.
3: Sì, che è un ottimo giocatore.
2: Un bel giocatore.
3: Da come si muove, è un ottimo giocatore, sì. È un giocatore da prospettiva. Secondo me posso dire una malignità ai giocatori che mancano al Parma.
2: Mi sembra che abbia delle doti, io ho visto i gol che ha fatto in Serie A, ne ho visto uno di quelli che ha fatto con voi. Sembra che è uno che ha doti balistiche non comuni,
3: sì.
2: Ecco.
3: Poi non è mai fermo, si mette sempre in posizione per ricevere molto bene la palla, è un giocatore come diceva Rigo, a tutto campo e a tutto tempo, ecco.
2: Pico, però ti chiedo una considerazione, ecco, un giocatore così che magari va a finire in una squadra, lui è della Juve, no? Va a finire in una squadra per giocare di più in prestito secco, così. Ti sembra un'opzione così sconveniente prendere comunque un giocatore del genere in prestito secco per arricchire la rosa e magari far qualcosina in più senza una volta tanto comprarlo, però crea comunque valore aggiunto secondo te al gruppo squadra?
3: Quei giocatori lì io credo che il Parma non riesca a comprarli, però un Parma con più personalità, con per dire anche un Parma che non parta sempre solo con l'idea di Santos.
2: Sì.
3: Può anche andare, sono giocatori che tu puoi prendere in compartecipazione anche prima, poi dici li tengo io, oppure sono giocatori che dici lo prendo io, però almeno un premio di valorizzazione lo devo prendere, insomma, ecco. Devi fare ancora quel salto lì, e probabilmente è quello che sta cercando di fare Cherubini, ecco, di portare il Parma su un livello che non sia quello per forza di pensare solo a salvarti, ecco, anche se questo intanto adesso è il pensiero soprattutto solo dei tifosi, insomma. Io penso, guardando la classifica, è vero che è scappato via, io ho detto, c'ho degli amici che lavorano al Frosinone, loro gli auguro sempre di non fare la Cremonese, no? Perché sai, anche la Cremonese l'anno scorso era partita così, poi dopo infatti volare basse e schivare i sassi, però sai, effettivamente quest'anno c'è, puoi pensare a Lecce che abbia problemi, anche se sai, quelli che si hanno imparato a salvarsi. Poi c'è il Venezia che è partito male e ad esempio prima del campionato io il Venezia l'avevo visto
2: bene. Non lo vedevi male?
3: No, quindi sai, trovarne tre non è mica poi facile.
2: Come lo vedi Gilardino, Pinco?
3: Ma il Gila sicuramente è un grande lavoratore. Sicuramente non è quello che dà i pugni sulle panchine, quindi secondo me è molto nello stile Parma. Sì. Non è un chiacchierone, però insomma è un piemontese, le cose parla il giusto, è misurato, è un ragazzo molto educato e sicuramente proprio lo vedo, perché lui è sempre stato un lavoratore. Quando io l'ho avuto al Parma l'anno dello spareggio, che lui era dilaniato da quel grosso problema di pubalgia, cioè,
2: sì.
3: Gli davamo, io dico sempre che gli davamo, Marco, un pallone e lui faceva un gol, non gli davamo 10 palle gol perché non riuscivamo a farle, capito?
2: Perché a Bologna c'eri anche te, eh?
3: Sì. Io lo metto fra i miei scudetti sempre.
2: Ma tu eri in panchina o in tribuna a tener calmo Carmignani? No, eri in panchina.
3: No, ero in panchina, sì, ero in panchina. Io dico sempre, la pazzia del calcio, dello sport, ovviamente anche della vita, perché ma noi eravamo tutti in pace, cioè nello spareggio, non
2: sì,
3: prima.
2: Sì, sì.
3: Nello spareggio c'era questa pazzia, per cui avevamo già preso bene anche la sconfitta in casa, perché ci mancavano tutti quei giocatori, avevamo
2: sì,
3: perso solo di un gol. E quindi, ma veramente, cioè se ci penso, ho detto, ma lì lo dico sempre con Gede quando ci sentiamo, sia che ti aiuta anche a. È il momento dove abbiamo capito che stavamo bene anche, ecco. Che guarda, io dico sempre che ad esempio quando parliamo di squadre è difficile però capire quello che è il pensiero che hai dentro, no? Nei giocatori della squadra, perché una squadra che va male ma ancora gasata, che è sicura di saltarsi
2: sì.
3: fuori, ti dà un rendimento.
2: Sì,
3: problema è quando subentra quella tra virgolette depressione, ecco.
2: Sì.
3: Io dico sempre, da depresso il calcio non lo puoi fare perché è creatività il calcio, quindi per dire, lì è meglio per dire avere dei disgraziati che hai capito, poco portati a leggersi dentro, perché ci devi saltare fuori, però insomma non è ancora la situazione del PAM adesso.
2: No. Ti chiedono questo però, Stefano, come ripete il Pinco ogni tanto, troppi giocatori rotti, ma visto che ospiti, insomma, anche quest'anno infortuni continui, alcuni giocatori piantati, qualcosa continua a non andare nella preparazione, ti aggiungo l'infortunio di Anquist che si ferma per una noia al polpaccio, Del Prato non sta bene, Bernabé non sta benissimo, i Frigan idem, che considerazioni puoi fare?
3: Io faccio la considerazione sempre che ho imparato a spese mie pesanti, che bisognerebbe stare molto più attenti quando si cambia allenatori, perché tu non cambi solo i carichi, non è che arriva il Gilardino, lavora 10 volte più di questa, però lavora in modo diverso.
2: Okay.
3: E quindi per dire, la diversità c'è sempre da assimilare. Io ho fatto casini anch'io con giocatori che arrivavano casomai a gennaio, sai. Uno arriva a Parma, non ha ancora la carta, non sa se sta bene, è venuto via incazzato dall'altra parte, cioè quelli che arrivano all'inizio del campionato, adesso poi invece è cambiato l'allenatore, quindi improvvisamente i giocatori che sapevano di essere nel cuore di questa devono entrare nel cuore di Gilardino, cioè sono tutte variazioni che non sono solo il piede destro, il piede sinistro e la corsa, c'è anche dell'altro, hai capito? E quindi... E poi se guardiamo fuori, ad esempio io stavo parlando con amici adesso, perché è questo sport, io penso sempre di più e sono sempre più convinto che lo stress ci infortuni, perché guarda Sinner, cioè Sinner è inspiegabile, cioè non può essere la bandelletta iliotibiale come hanno detto, che è una cosa che io nel calcio ho avuto tante volte, 20 giorni, un mese, massimo 2 mesi, ma non mai avresti detto per un calciatore, con io avevo avuto Billy Costa Curta con una bandelletta da 3 mesi forse, ecco.
2: Sì.
3: Però non dici adesso che giocherà a gennaio, perché c'è una tendinite, si può risolvere anche in 10 giorni, ecco.
2: Sì,
3: hai capito?
2: Sì, sono d'accordo.
3: Adesso si va verso l'esasperazione, allora chi gioca a calcio gioca sempre di più a calcio in un modo in allenamento sempre più intenso e usi sempre gli stessi muscoli, attenzione. Cioè, il fatto di lavorare anche, io guarda, quando ho visto domenica Remco e Venepol vincere i campionati europei, ho detto questo giocava a calcio, no? Come dico sempre, per dire, c'ha qualcosa in più, perché viene, lui da ragazzo non si è logorato sulla psicologia e sui muscoli del ciclismo perché lui giocava a calcio, ma fino a 17 anni, mentre adesso questi calciatori secondo me che hanno sempre solo giocato a calcio, quasi tutti, perché non hanno la strada, non hanno quella crescita lì, probabilmente hanno anche dei problemi per la ripetizione di gesti esasperati, sempre gli stessi, perché il problema degli infortuni non è solo del calcio, tu guarda anche al tennis, guarda anche proprio, è degli sport ad alto livello.
2: Sì, assolutamente.
3: Sicuramente una volta tutti gli sport giocavi meno, facevi meno gare, cioè adesso si è arrivati al momento in cui l'imbuto si stringe.
2: Pico, alla luce di questo, il Parma gioca contro l'Inter, che aveva 12-13 nazionali che hanno tutti giocato un sacco. È una variabile non da poco. È vero, il Parma ha... Keita ha giocato 4 minuti in 4 partite. Sierra e Brisby hanno giocato, ma non tanto. È una variabile, perché l'Inter avrebbe, secondo me, la formazione titolare di gente che ha giocato. Zielinski, credo che abbia fatto gol ieri sera. Cioè, Lautaro ieri sera era l'addio di Messi. Cioè,
3: esatto, di gente che arriva il giorno prima con 7 ore di fuso, per dire. Capito? No, secondo me è un vantaggio. Io ad esempio... con le nazionali abbiamo fatto 4 partite in 11 giorni.
2: Sei andato in Armenia,
3: tutti.
2: Sei andato a Cipro, sei stato in Lettonia.
3: Allora, tutti i viaggi da 4 ore, 4 ore e mezzo tra l'altro di aereo, quindi cioè, anche il viaggio incide.
2: Assolutamente.
3: Cioè, hai capito? E le ultime partite, io ho sentito, per dire, quello che ha detto Mancini, che ha detto è uno stage troppo... troppo duro, perché in quei giorni lì bisognava fare 3 partite, una di meno, ecco. Io ho visto i miei giocatori, per dire, il Cipro con cui abbiamo giocato, cioè siamo arrivati alla 4ª partita in 11 giorni dove erano tutti stanchi, perché normalmente non è quello il ritmo, ecco. Fai 3-4, cioè 3 giorni, 4 sono quasi pochi, 3 sono pochissimi, insomma. Quindi poi coi viaggi dentro, poi come dici tu, all'interno di un periodo dove già si gioca, da adesso in poi non c'è più una settimana libera per le grandi squadre.
2: No.
3: E quindi è chiaro che ad esempio anche le squadre come il Parma che non hanno le coppe, cioè io dico da preparatore atletico ho grandi vantaggi, ecco.
2: Assolutamente.
3: Però poi bisogna vedere se riesci a sfruttarlo. Comunque torniamo al fatto che prima di tutto bisognerebbe pensare alla serenità del gruppo ed un gruppo che ha cambiato allenatore così improvvisamente, secondo me, ancora dal punto di vista psicologico, qualche cosa per ritrovarsi completamente di qualche tempo ha bisogno. Ecco, i giocatori devono capire cosa chiede Gilardino, l'allenatore deve capire cosa possono dargli i giocatori, quindi siamo... In work in progress, sicuramente.
2: Allora, stammi lì perché ho tanti messaggi per te. Il Cagno ci scrive: la serenità e la competenza e la simpatia del Pinco che spiega il calcio unico, ospite fisso, ci scrive. Una domanda per te: a giudicare dall'Under 21 italiana, i giovani sembrano esserci. Come mai allora faticano così tanto a trovare spazio nei club di Serie A? Lorenzo.
3: Noi siamo tornati, secondo me, con l'Under 21, lo dicevo, io ho sempre grandissimi legami con Silvio, con cui vado a cena, a pranzo, cioè mi diverte molto Silvio, per dire così. E questa è la prima nazionale, secondo me, ha preso tanti giocatori anche all'estero. Tanti.
2: All'estero, sì.
3: Il fatto è che noi, è un discorso che facciamo in Lettonia con i giocatori che ci giocano in Lettonia, Marco. In Lettonia ci sono 2 squadre su 18 che fanno, quindi le 2 partite vere che si fanno sono quelle dei contri diretti. No?
2: Certo. Abbiamo perso un attimo Vincenzo Pincolini. Aspetta Vincenzo, perché abbiamo un problema di sintonizzazione, ti sento così.
3: Quindi, per dire, siccome la partita è l'allenamento più importante, cioè se tu fai la partita a ritmi bassi, quando certo. vai a livello internazionale, cioè col Belgio, con la Francia, ma anche con la Turchia, con cui siamo stati bravissimi, per dire facciamo fatica perché è un altro calcio. Quindi giocatori che non è che sono più bravi, ma sono sicuramente più allenati a giocare a ritmi più intensi, come quelli che giocano all'estero, per dire giocano all'Arsenal, giocano eccetera, sicuramente stati a giocare a quei livelli lì, ecco. È vero che giocando ad altissimo, ogni tanto vediamo anche in queste mega partite degli errori, perché giocando a mille all'ora è anche più facile fare gli errori, ecco.
2: È così. Che bello sentire Piccolini scrivere.
3: Quest'anno in Italia ho visto una grande partita, Roma-Inter, proprio che è stata una bellissima partita. Ecco, all'estero giocano sempre su quei ritmi lì.
2: Ti leggo un messaggio mentre ti saluto. Alberto 69. Che bello sentire Pincolini, uno che ha visto il calcio dall'interno, uno che conosce le dinamiche di spogliatoio. Quando parlo al Pinco sono piccoli documentari sullo sport. Vabbè, io ti saluto così perché meglio non si potrebbe. Cosa ne pensi?
3: Guarda, io mando un abbraccio a tutti, ma perché è bello parlare di calcio, è bello parlare di calcio con la leggerezza di parlare della cosa più bella che c'è, però delle cose meno importanti, insomma, ecco, non prendiamoci mai troppo sul serio. A volte giusto. Vedo dei post dei tifosi che sembrano dei drammi, insomma, invece per dire nel calcio ci può sempre trovare la Turchia improvvisamente, no? Perché
2: esatto,
3: l'Italia, per
2: esatto.
3: dire, tu pensa in tre giorni è passata dal Belgio alla Turchia, no? Cioè e bisogna sempre sperare che sia così, perché il bello del calcio, se vincesse sempre più forte, non ci sarebbe più niente, per dire, ecco.
2: Assolutamente, assolutamente. Grazie Vincenzo Pincolini.
3: Marco, un abbraccio a tutti e alla prossima.
2: Ciao. Il nostro amico Luca ci manda la designazione arbitrale di sabato. Inter Parma sarà arbitrata dal signor Kevin Bonaccina di Bergamo, assistenti Fontani Barone, quarto uomo Manganiello, VAR Paterna a VAR Massimi. E invece un messaggio di Joe che va un pochino, no, non fuori tema, però esula dai discorsi che abbiamo fatto fino adesso. A Parma manca uno spazio per eventi sportivi, concerti, giostre, eccetera. Il quartiere Cittadella è sempre sotto pressione, ma perché non fare uno stadio fuori, utilizzare il Tardini come area eventi? Non so, Joe, se ti daranno ragione in tanti. L'idea è giusto porsela, dibattere, confrontarsi su questo. Insomma, un Tardini stadio fuori al un'area eventi al Tardini attuale. Ecco, questa è la proposta di Giovanni. Vediamo. Adesso mi sembra tutto abbastanza fermo. Abbiamo chiacchierato tanto con Vincenzo Pincolini, che avete sentito è reduce da tanti viaggi con la Lettonia. Noi ci fermiamo qualche istante, tra poco con Remo Gandolfi non parliamo del Parma, ma non parliamo solo del Parma.
1: Palla in tribuna.
4: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
5: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
7: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
8: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
1: Da Spacciocchiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spacciocchiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
4: Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
2: Eccoci qua, guarda che c'è già una domandona per Remo Gandolfi, che è lì secondo me. Ciao Remo.
8: Ci sono, ciao Marco, buongiorno a tutti.
2: Allora, io mi sono detto stamattina, io Remo l'ho già chiamato la settimana scorsa, dopo chiamo sempre Remo, però stamattina stavo riguardando quello che è successo per noi stanotte e ho detto, se non parlo con Remo di Messi, con chi ne parlo? Cioè, ok, ne parlo da solo, parlo coi muri, no? E secondo me, adesso non voglio dire che ieri sera a tanti sia scesa una lacrimuccia, però dal primo maggio 2005, quando ha fatto il primo gol col Barcellona, a oggi...
8: Che ho un aneddoto stupendo su quello.
2: E arriviamo subito. A oggi, secondo me, abbiamo visto per 21 anni un giocatore incredibile e... Associamo anche gli anni che sono passati un pochino a quello che è successo, a quello che ha fatto. Cioè, ieri sera dicevano in una telecronaca di grande livello, Borghi e vabbè, adesso non mi viene da chiedere, accompagnato da Condò, dicevano, ma quando ha fatto il primo gol non c'erano gli smartphone, no? Quando Leo Messi ha fatto il primo gol. Vammi con l'aneddoto, partiamo così, dai.
8: No, vabbè, allora, intanto se mi fai parlare di Messi, te l'ho detto, rischio, dobbiamo andare alla Simonetta fino alle 4, io sto qua, quindi sappiate regolare. Okay. No, a parte tutto, allora, la storia di Messi è qualcosa di fantastico. Tra l'altro ne avevo anche scritto tempo fa, raccogliendo aneddoti. Allora, intanto partiamo da quel gol lì con l'Albacete. Lui aveva già esordito l'anno prima, però non è ancora segnato. Va in campo e c'è Ronaldinho che gli dice... Tranquillo Lio, oggi ti faccio fare gol. Giocano, Ronaldinho palla al bacio a Messi solo davanti al portiere, fa lo scavetto, pallonetto e gol. L'arbitro lo annulla, fichi Messi disperato, Ronaldinho gli dice, te rimettiti esattamente dove eri prima, ti ridò la stessa palla e facciamo gol. Pochi minuti dopo, azione praticamente uguale e Messi fa gol, scavetto sopra la testa del portiere, primo gol della sua carriera, contro l'Albacete al Nou Camp, quindi per dirti, insomma, il giocatore anche chi aveva vicino, perché lui poi era affezionatissimo a Ronaldinho, perché gli ha fatto proprio la chioccia, insomma.
2: Sì. L'hai guardata un pochino?
8: Cosa?
2: Stanotte l'hai guardato l'addio alla
8: nazionale? Ho visto stamattina le immagini, ho visto Enzo Perez piangere, ho visto Scaloni, ho letto il Mondo Deportivo, il grafico. Qualcosa di veramente toccante. L'intervista Almeida, che Mattias Almeida è una delle persone, cioè, che quando giocava non diresti ha una cultura, un'etica.
2: Il pica pedra, no? Il pica pietra, lo spacca pietra.
8: Esatto, adesso è una persona squisita, anche lui ha decantato le lodi di Messi come giocatore, ma anche come persona, per quello che ha saputo fare, perché 22 anni a questi livelli sono qualcosa, e poi non è finita, perché sta facendo un gol a partita nel Miami, è vero che non è la Premier League, ma buttarla dentro a pallone non è mai facile.
2: Secondo te quanto c'è di attuale nel no per $50,000 all'acquisto di Preziosi, presidente del Como, sempre che sia vero che il Barça poi l'avrebbe ceduto, però $50,000, troppo gracile questo ragazzino. Quanto c'è di attuale in quello che non vediamo sbocciare oggi nel calcio italiano?
8: Ah, questo è un esempio clamoroso, ma lo stanno dicendo fior di calciatori del passato. Cioè, a me Filippo Galli mi ha sempre detto che lui doveva lottare, perché quando era nel settore giovanile del Milan o anche qua nel breve periodo da Parma guardavano più la stazza fisica, la potenza, piuttosto che guardare le doti tecniche. Del Piero è uno che lo dice da una vita, ci può stare. Chiaro che era veramente piccolino, perché io ti dico, la nonna famosa di Messi, la nonna Celia, che è quella che poi lo ha lanciato, nel senso che lo portava in giro a giocare, sì, che gli ha comprato i primi scarpini mettendo in croce i genitori, perché purtroppo di peseta ce n'erano poche. Lei aveva convinto l'allenatore del club lì del posto, del quartiere, non mi ricordo il nome, comunque un quartiere del Newell's, che è una delle due squadre di, sì, di Rosario, che poi meriterebbero una storia a parte, perché Rosario è la città del calcio in assoluto. Lei, quando ha convinto l'allenatore, nonostante Messi fosse il più piccolino, a farlo giocare. Quando ha iniziato a giocare Messi, faceva 5-6 gol a partita. L'allenatore all'inizio gli aveva detto: guarda, ogni gol che fai ti do un cioccolatino. Quando ha cominciato a farne 5-6, l'allenatore fa: o io resto senza soldi e te diventi una botte, perché forse non dare i cioccolatini. Allora gli ha detto: facciamo così, Lio, ti do un cioccolatino ogni volta che fai gol di testa. A me è una bella sfida. Sai cosa faceva Lio? Saltava tutti, saltava il portiere davanti alla linea di porta, si alzava la palla e poi di testa la buttava dentro. Cioè, delle cose che sono fantascienza, insomma.
2: L'ultimissima, sempre che non ci siano domande, guarda, c'è intanto il nostro amico Cagno che ci scrive, ma poi passiamo al capitolo Parma, poi vediamo se torna su Messi. Quanto pensi che sia, non dico sottovalutato il talento, quello che ha fatto anche a livello di numeri Messi, per il semplice fatto che in Italia meno in questi anni, però si è sempre guardato soltanto in maniera molto autoreferenziale la Serie A come unico riferimento? Cioè, non avendo mai giocato in Italia, la gente non ha visto un sacco di cose che sono successe negli altri campionati. Adesso si vedono di più, ma parlo di 10 anni fa.
8: Sì, sì, no, è verissimo. Allora, guarda, noi fino agli anni 90, primi 2000, poteva avere anche un senso, anzi ce l'aveva assolutamente, perché i migliori erano qua, era il campionato di riferimento. Ma da allora in poi Liga e Premier League sono cresciuti in maniera esponenziale. La Liga, quando ha cominciato a giocare Messi, che iniziavano a farla vedere nei canali più o meno tradizionali, io sai che sono un simpatizzante Athletic Bilbao, la guardavo, vedevo quel ragazzino qua, vedevo Ronaldinho, vedevo Saviola, Rivaldo, vedevo dei giocatori che erano fenomenali, e lì c'era veramente la crema. Poi è chiaro che era distribuita in 3-4 grandi squadre, ma in quell'epoca Deportivo La Corugna, Valencia, Siviglia, che hai visto quanta Europa League ha vinto, erano squadroni. Quindi noi l'errore che si fa un pochino è il fatto di dire: Messi ha giocato solo in grandi squadre, Barcellona, Paris Saint-Germain, e in una nazionale forte. Ma quanto sono diventate forte grazie a lui? Questa è la domanda che noi ci dobbiamo fare, secondo me.
2: Ah, basta vedere quanto ha vinto il Barcellona dopo, in Europa, diciamo così, dopo che è andato via Messi.
8: Cambia. Ma l'hai visto nell'ultimo mondiale. Cioè, è stato il trascinatore dell'Argentina. E tu vedi anche la differenza caratteriale, etica, con uno come Ronaldo. Cioè, Ronaldo è stato una figura mediocre, possiamo usare questo termine, durante il mondiale. Non molla, continua a giocare, e come fai a tenere giù Ronaldo? L'ha fatto una volta il mister del Portogallo, ce n'è venuta una gamba. Messi poteva continuare tranquillamente. Lui l'ha detto: io basta, sono arrivato, ci sono dei ragazzi come Nico Paz, Mastantuono, che meritano, e quelli li vediamo perché ce li abbiamo qua, che meritano di giocare, e fine. Cioè, vedi anche proprio la differenza dello spessore umano.
2: Ecco, l'erede non potrà essere come lui, perché come Messi forse non ne sono mai nati, o forse ne sono nati solo 2 o 3. L'erede designato a vestire quella maglia gioca in Italia e gioca nel Como. Questo è un dato non da poco, secondo me, per gli equilibri anche dei poteri in Serie A, delle squadre, dei ragionamenti anche dei club.
8: Assolutamente, ma cioè, andare il Como, visto che ne parliamo, no? Sembra che spendano, sono andati a comprare dei giocatori a niente, scoperti nelle giovanili, o pagati pochissimo, come da Cugna, come Baturin, cioè Baturin un po' di più, però hanno preso giocatori di qualità che sono propedeutici al gioco che hanno in mente di fare al Como, che ha in mente Fabregas, e la tecnica lì è fondamentale. Guarda, io Nico Paz ho avuto la fortuna di vederlo giocare nelle giovanili del Real Madrid. Io seguivo le giovanili, facciamo vedere qualche partita, spezzoni su YouTube, perché ci giocava il figlio di Julen Guerrero, storico giocatore dell'Atletico. Era una promessa, poi si è un po' perso anche per guai di salute non indifferenti, c'ha un diabete della Madonna, il figlio di Guerrero. Guardo una partita, vedo quel ragazzotto qua argentino e dico: ma chi è questo qua? Cioè, questo è un fenomeno. Quando l'ha preso il Como, io sono amico con diversi giornalisti di Como che hanno una TV privata, e gli ho detto: ragazzi, complimenti, avete fatto l'acquisto dell'estate. E ma chi è? Nico Paz? allora, cioè io a Como, perché una volta ci ho preso, sono diventato un idolo, no? Però è vero, cioè il giocatore forte, di qualità, lo vedi. Io do un consiglio sempre tutti gli anni a tutti, Marco. Il Guardian, che è uno dei giornali più competenti che ci siano, tutti gli anni segnala gli under 17 più forti che ci sono in giro. È sul giornale di ieri o di oggi del Guardian, ci sono i più forti giocatori. Io ti garantisco che nell'arco della storia, non dico tutti, ma 15-20 tutti gli anni diventano dei fenomeni. E ci sono anche dei ragazzi italiani, del Como, della Roma. Però noi siamo un po' bloccati su questo aspetto, facciamo un po' fatica, preferiamo l'usato sicuro, ecco, finiamola così.
2: Allora, vado con le domande che ti arrivano e qua spaziamo nel tutto, diciamo così. Questo è Filippo, che non manca, poi se sa che ci sei te. Ora, con l'infortunio, per mio conto tegola molto grossa, di Almqvist, chi ci mettiamo esterno alto? Potrebbe essere anche Cremaschi l'alternativa, scrive Filippo.
8: Allora, io sono convinto che lui non giochi con Gilardino, non giochi con esterni alti. Io ho visto Pisa e Genoa, lui c'ha un 5-3-2 abbastanza consolidato, scavalcando spesso il centrocampo e cercando le due punte. Retegui e Gunnarsson sono lì, Meisler e Moreo al Pisa, io mi ricordo questo. Quindi l'esterno alto secondo me non è considerato. Il problema tra i tre di centrocampo è decidere se puntare sulla qualità, su qualche inserimento, a questo punto Fabian può diventarti utile, senza pensare che in questo momento Keita e Sierro sono intoccabili. Secondo me la differenza la possiamo fare lì, un altro centrocampista o un pochino più difensivo o un centrocampista che si inserisce, ma io sono convintissimo che lui giochi con due punte, uno strutturato fisicamente che potrebbe essere il Fesci e l'altro ovviamente Romero. Questa è la mia idea vedendo il passato di Gilardino.
2: Questa domanda è interessante del signor Gianni, che scrive: io vivo molti mesi dell'anno in Sud America e vedo il calcio. Beato lei, Gianni, intanto. Mi può spiegare come questi giocatori corrono come dannati, prendono picconate assassine e comunque abbiano infermerie quasi deserte e i nostri sempre rotti? Sì, non so se sia un valore assoluto, mi puoi anche dare conferma eventualmente in questo senso, però merita sicuramente una risposta a questo spunto.
8: Assolutamente vero, e ti ripeto, Sud America, ma soprattutto Argentina, è il calcio più fisico e violento a livello mondiale. Noi si è sempre pensato alla Premier League, la Premier League si è adeguata, giocano ancora decisi, ritmo alto. Allora, la forza dell'Argentina o anche del Brasile, dove però c'è un filo più di qualità perché in Brasile c'hanno un po' più soldini, la forza dell'Argentina sono i settori giovanili dove i ragazzi hanno fame, vanno, ma li vedi quelli che vengono qua, guarda Romero come gioca, guarda Castro come giocano, Lautaro, cioè giocano col coltello fra i denti perché quella è la loro eredità, loro vengono da situazioni economiche di un certo tipo. E il calcio veramente spesso è l'unica fonte, l'unica possibilità di emergere. Loro ci mettono l'anima e sono tosti, cioè in Argentina vedi spessissimo giocare gli stessi 11 come noi negli anni 70, cioè ti ricordi che imparavamo le formazioni a memoria. Io quello non so se sia un discorso proprio di struttura o di preparazione fisica. Io mi ricordo una volta con Francesco Rocca, Kawasaki, terzino a Roma, che è stato preparatore, no, delle giovanili. Lui dice: io non ho mai avuto un infortunio muscolare in tutta la mia carriera, perché io mi studiavo biomeccanica, litigavo con gli altri che facevano dei carichi di allenamento che sembravano di moda, in realtà erano solo dannosi. Lui mi fece 8-9 anni fa l'esempio di Zaniolo, mi ha detto: lo stanno potenziando troppo fisicamente, ecco. E lui si farà sempre male, detto da Francesco Rocca, il grande Kawasaki, 9-10 anni fa. E quando io do assolutamente ragione al signor Gianni e lo invidio perché io vorrei vedere un po' più di calcio sudamericano. Ma
2: allora arrivano le domande di Lorenzo per te. Con Gilardino possono cambiare le gerarchie in porta? E poi vedrebbe possibile, sono due le domande, un 3-4-2-1 con Bernabé e Fabian in appoggio a Romero? Lorenzo, allora, partiamo dai portieri.
8: Ma io adesso io dico che Corvi si merita la continuità per quello che sta facendo, perché in realtà è vero che siamo col fucile puntato ogni mezzo errore, vedi Como, che poi lì è sfortuna perché Green Dio se va sui piedi di un tuo difensore, come succede tante volte, nessuno si ricorda di quella cosa lì. Secondo me merita di continuare, poi dopo è ovvio che hai un portiere giovane, che è considerato di grande avvenire e sicuramente può venire buono anche lui. Come gioca Gilardino, io te l'ho detto, faccio fatica a vedere i trequartisti o gli esterni nel suo gioco. Poi chiaramente un allenatore bravo si deve, uno, adeguare ai giocatori che ha,
2: sì.
8: Secondo, ormai l'allenatore bravo davvero è quello che in una partita gioca 10 partite diverse, perché le partite cambiano continuamente, quindi sapersi adeguare è fondamentale.
2: Cagno si scrive, oltre a salutarti, sono d'accordo, si guarda troppo il fisico, credo al giorno d'oggi Zola non avrebbe giocato ad alti livelli. Come vedi De Martis e Romero, assieme ci stanno? Chiede il Cagno.
8: Che bella domanda, mi viene quasi da pensare che ne abbiamo parlato prima. Allora, prima, io l'ho già detto forse una di questi giorni con qualcuno, anche lì da voi. Allora, sicuramente prima c'è il Fesh, poi ci sarà Frigan, poi ci sarà Touré. Sicuramente questi tre sono le alternative per giocare da fianco di Romero, oltre a Lontani in certe partite, sempre considerando il 5-3-2. De Martis è una potenza. De Martis ha un destro devastante, è forte fisicamente, buona tecnica, non è un fenomeno, però ci viene assolutamente buono. Io sono convinto che quel ragazzo qua, proprio come caratteristiche e come fame, ci sta da Dio con Romero, perché si integrano secondo me alla perfezione. Poi ripeto, prima di lui ce ne sono diversi ed è giusto che siano provati, però io sono convintissimo che prima della fine del campionato quel ragazzo qua lo vediamo in prima squadra.
2: Invece questo è Bart che scrive: Under 21 e Nazionale Maggiore, due mondi diversi, vorrei che il Parma avesse lo spirito che ha Baldini. Cosa ne pensi?
8: Allora, Baldini è una persona di uno spessore incredibile, è intelligente, ha una grandissima sensibilità, che spesso negli allenatori è una cosa che manca, perché gli allenatori prediligono la disciplina spesso piuttosto che l'attenzione verso la persona, verso il giocatore. Costruire uno spogliatoio, io sono sempre stato dell'idea che lo fai con una, massimo due lingue diverse e con ragazzi che abbiano un percorso più o meno simile. Io sono un convinto assertore che un Parma di argentini e italiani, ma non per togliere ad altri, capito, ma proprio per lo spirito di gruppo, perché gli argentini ce l'hanno nel sangue, l'abbiamo visto ai mondiali, no? Cioè quello spirito con cui giocano. E quindi per me lo spogliatoio si costruisce anche su queste basi. Poi è ovvio, ti faccio l'esempio dell'Athletic Bilbao, sono solo baschi, non sono mai retrocessi, avendo delle squadre degli anni che facevano ridere, però l'orgoglio che avevano, il sentimento che c'era verso il loro popolo ha fatto la differenza. In Messico c'è Chivas di Guadalajara, gioca solo con messicani e quando non arriva primo o secondo arriva lì, perché comunque curano questo aspetto e secondo me è molto molto importante.
2: Ci arrivano tanti messaggi. Forza Magico Parma, l'ottimismo è il sale della vita, visto l'andamento extra calcio, prendiamo tutto in leggerezza con la giusta serietà e serenità. Lontani può fare l'esterno giusto per Gilardino, i buoni giocano sempre, ieri, oggi, domani. Un abbraccio, scrive Vito.
8: Assolutamente d'accordo, che i buoni sono quelli che dovrebbero giocare sempre. E nel calcio, quando sai, si criticava il mio Mudo Vasquez, no? È perché condiziona il gioco nel calcio da sempre. La palla viene data al più buono. Vanoli, che è alla Fiorentina da 4 giorni, mi dicono i miei amici di Firenze che sono dietro la panchina, che non fa che gridare: datela a Mastantuono, datela a Mastantuono. Cioè, caga desdotan, però è il più buono.
2: Remo, grazie.
8: Grazie.
2: Non
8: a te,
2: abbiamo
8: Marco,
2: fatto le 4, ma due chiacchiere le abbiamo fatte.
8: Grazie. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao. Remo Gandolfi con noi. Allora, adesso noi ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo con un altro ospite.
9: Palla in tribuna.
10: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
11: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
10: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
11: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
10: Vinci con Conad.
11: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
7: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
2: Siamo nella parte finale di Palla in tribuna e siamo rientrati dopo la parentesi Messi in ottica Parma, perché c'è insomma una partita importante che riallaccia il discorso con il campionato. Qualcuno dice il campionato vero inizia adesso, insomma, però un pochino qualcosina ha detto la prima parte, poi vedremo quanto saprà confermare o smentire con il proseguo della stagione. Andiamo a trovare per gli Asprillas Matteo Caselli. Ciao Matteo.
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Allora Matteo, siamo... tanto gli Asprillas vanno a San Siro, giusto? Leggevo qua e là sui social.
9: Sì, andiamo. Vado anch'io. Torno a San Siro dopo un po' e siamo contenti di tornare in trasferta. Quindi ci vediamo nel cartonello a intravedere la partita come tutti gli anni.
2: Col binocolo, no?
9: Esatto, ce la facciamo raccontare da quelli a casa, ecco, che ammetto che sono stato qualche anno fa nel secondo anello, non c'è mica paragone. Da oggi torno nel settore ospiti, ma veramente la partita, se la vuoi vedere nel settore ospiti, non è il posto giusto, San Siro.
2: Senti Matteo, vai via fiducioso?
9: No, vado via tranquillo, nel senso che è una partita bonus, secondo me. Parma deve provare a fare punti dappertutto su questo, però diciamo che è una partita dove... Non abbiamo aspettative esagerate, io mi aspetto sempre una squadra dignitosa che fa quello che deve fare e che suda e che dà tutto quello che deve dare. Poi a San Siro può darsi che se dai tutto quello che devi dare, sudi, ti impegni, lotti e fai la migliore partita della tua stagione, magari perdi lo stesso. Quindi cerchiamo di invece magari di fare come abbiamo fatto nel 2018, dove magari non superiamo il centrocampo una mezza volta e quella mezza volta che lo superiamo facciamo gol.
2: Eh sì, partita da questo punto di vista l'unica, pensavo oggi, se applica la regola delle ultime quattro partite l'Inter parte sempre sotto di due gol.
9: Eh sì, assolutamente sì, magari noi, visto che poi mi ricordo com'è finita e non è finita bene perché è andato in vantaggio di due gol, possiamo anche evitare noi, ecco, anche sì. Diciamo che se manteniamo, tanto vedo che ne avete parlato anche voi, insomma, di cosa dobbiamo aspettarci con la nuova guida tecnica, se avremo un'impostazione diversa. Ho l'impressione che non troveremo una squadra che andrà a cercare di fare la partita a San Siro, quindi magari se faremo come abbiamo fatto recentemente, anche perché il tempo c'è stato, ma non è così lungo per stravolgere un'impostazione, è più facile che ci mettiamo chiusi negli ultimi 30 metri e che quindi magari non ci proviamo, ecco, con grande intensità andare a fare subito gol. Ecco. Sarei sorpreso del contrario.
2: Tu chi faresti giocare tra quelli che hanno giocato poco fino adesso?
9: Ma io penso che alla fine non è che abbiamo lasciato fuori qualcuno che mi fa dire ah beh, ci fosse stato lui, cioè, ormai ogni due partite, io che sono un tifoso mi piace leggere i commenti dei vari gruppi, cioè, se avessimo fatto giocare Cremaschi, che sta diventando quasi un ritornello, io non penso che alla fine se avesse ad esempio giocato Cremaschi di più in mezzo al campo avremmo visto molto di più. A me piacerebbe che si ritornasse a mettere i giocatori nel posto dove possono rendere meglio. Lo aveva detto Mister Cuesta, l'anno scorso secondo me lo ha fatto, quest'anno un po' meno. E in generale a me piacerebbe, ma spero che sia così, che Gilardino metta i giocatori nella condizione migliore per dare il loro meglio e non gli chieda di fare, non so, e non chieda a Bernabé di fare il terzino da una parte o l'esterno partendo dalla linea del fallo laterale a centrocampo. Quello secondo me non è chiedere e mettere in condizione il giocatore di dare il suo meglio. Più che altro dovremmo recuperare magari i giocatori fondamentali, ma non è questo il caso, come Caviglia, lì sì, quello sì, non è che sono fuori perché non li facevi giocare, ma perché non c'erano, è un altro discorso.
2: Sì, tu dici cambia anche poco, guardando dietro c'è stata una grossa campagna su Ndiaye, come se l'assenza di Ndiaye avesse alterato degli equilibri in difesa. Non mi sembra tanto che il problema del Parma stia lì, da questo punto di vista può essere un'opzione diversa, però non mi sembra che possano appunto queste scelte poi cambiare radicalmente alternando due o tre giocatori l'esito. Probabilmente va fatto un lavoro più ampio, ecco.
9: Assolutamente sì, siccome non abbiamo la parte Caviglia, che in questa squadra abbiamo visto l'anno scorso quando è arrivato quanto ha reso, nonostante poi sia stato in panchina per molte partite prima di essere buttato dentro dall'inizio,
2: sì.
9: A parte lui, secondo me il vero tema non è chi è rimasto fuori, ma un po' della confusione che abbiamo intravisto. E quindi io mi auguro che Gilardino abbia lavorato su quello, cioè sceglierà un modo di giocare e magari questo modo di giocare potrà avere dei cambiamenti in corso d'opera, ma sarà un modo di giocare. Questo secondo me aiuterà i giocatori a non avere il casino che abbiamo visto in certi momenti, in certe delle partite in cui secondo me evidentemente i giocatori risentivano del casino in cui eravamo finiti.
2: Ma tu ti trovi d'accordo con questo avvicendamento? Cioè, secondo te ci stava dal punto di vista del club anche che fosse stata una scelta unilaterale, diciamo così?
9: A me sembra che i dubbi ci fossero anche a giugno, sì, sì. E probabilmente se i dubbi da entrambe le parti, secondo me, c'erano anche a giugno, e probabilmente la strada maestra sarebbe stato anche un po' andare oltre. Io sono un tifoso che bazzica i luoghi dei tifosi, mi rendo conto che dire a giugno dopo la salvezza conquistata con larghissimo anticipo si cambia, per tanti sarebbe stato uno shock, ma dall'altro lato chi guida una società non è che deve farlo guardando i social network, lo deve fare con altre valutazioni. Poi si è arrivati adesso dove io mi sono posto una domanda, l'allenatore stava tirando fuori il meglio della squadra candidata? Ma la risposta era no.
2: Okay.
9: Poteva giocare meglio, poteva giocare peggio, il giochino stava in piedi, giocando male se i risultati c'erano, non c'erano nemmeno i risultati, e secondo me c'era quella confusione che l'anno scorso non si era visto. A un certo punto l'anno scorso, questa una bellissima conferenza stampa, l'unica che ha avuto senso di essere ascoltata, ha detto: un allenatore in Italia per poter esistere deve avere tempo, e per avere del tempo non deve perdere, io farò questo, e lui ha esattamente fatto quello. Quest'anno
2: sì.
9: Quando si è provato a fare qualcosa di diverso, siccome è capitato che la società abbia intuito che da questo allenatore qualcosa di diverso con questo gruppo non potesse trovarsi, e anche questo allenatore abbia pensato di non riuscire a tirare fuori qualcosa di diverso da questo gruppo, e quindi è finita per quello. Mi sembra anche che sia una fine straordinariamente serena per il calcio italiano. Questo qualcosa... cioè, abbiamo visto scene dove si facevano...
2: Sono rimasti buoni amici, no? Come si leggeva...
9: Sono due morosi che si sono accorti che non funzionava più e che si mollano, ecco, cioè mi è sembrato, o non so che impressione hai avuto te, però mi è sembrato tutto molto sereno, ecco, troppo sereno per non essere una cosa. Addirittura a me mi è venuta forse l'impressione che sia stato deciso prima della partita con Genova questo passaggio, ho avuto questa impressione. Poi c'era una sosta, veniva bene, i tempi c'erano, quindi insomma io mi sono disperato quando è andato via Nevio Scala. Tutti gli allenatori che sono venuti dopo non me ne vogliano, ma sono tutti sostituibili, ecco.
2: Sì, c'erano state molte lacrime anche per Cesare Prandelli ai tempi.
9: Me lo sono scordato, però vabbè, mi perdoneranno i tifosi del Parma se mi sono scordato quelli che sono venuti dopo, a uno che è quello che ci ha regalato, cioè io le emozioni che ho provato vedendo giocare Caffare, Benedetto De Chiara, Minotti, Bruni, Blu, Melli, Zorato, Osio, Cogli, Broli, non l'ho provato più. Cioè l'ho provato quando è arrivato Tino, ma quello è un altro discorso, è un giocatore. Però dopo sì, quelli sì, abbiamo visto grandi allenatori importantissimi. Però insomma, io ad esempio ero piaciuto, sono sincero, quando è andato via Mister Pecchia, perché io mi ricordo benissimo quando è stato mandato via, e avremmo rischiato di andare in Serie B, ma ho visto anche partite straordinarie che non smetterò di citare, come il Parma a Napoli che annichilisce la squadra che diventerà campione d'Italia.
2: Come giocava bene il Parma di Scala i primi anni di era bellissimo da vedere.
9: Era bello, ma soprattutto chi faceva giocare bene? Ho avuto la fortuna di vedere da vicino giocatori normalissimi, secondo me grandissimi professionisti, ma non giocatori che da quell'allenatore hanno saputo trarre il meglio e hanno dato il meglio. Cioè, com'era emozionante Stefano Cuomi, non era un giocatore dalle qualità tecniche straordinarie, ma dentro quel Parma era diventato un giocatore eccezionale. Cornelio Donati, mi viene in mente, no? Cioè, era una squadra che era talmente tanto squadra che ti aiutava a dare il meglio che potessi dare.
2: Sì. Allora ci scrive Davidone: sono fiducioso per la partita con l'Inter, penso infatti che non prenderemo più di due gol, quindi forza Crociati, Tiamadur. Così poi è fiducioso su Ondiaye, e ci chiede se Lautaro Valenti potrebbe essere rivalutato da Gilardino, ma per ora rimane fuori rosa, vedremo se ci saranno comunicazioni diverse. Io penso che per chi non ha rinnovato, più si va avanti col tempo e più la situazione possa complicarsi, Bernabé incluso.
9: Direi per tutti, direi che evidentemente poi Lautaro ci ha messo qualcosa di suo ulteriore, e quindi una scelta presa da un allenatore uscente, confermata così esplicitamente anche dalla società, non dico che sia irreversibile, però evidentemente, insomma, perché rientri c'è bisogno che il giocatore, io non so assolutamente cosa è successo, ma quando i panni sporchi vengono lavati in maniera così pubblica, anche da una società che non è che decide di parlare ogni 3x2, ecco, ha voluto parlare esattamente anche di quella situazione, secondo me, insomma, deve mettersi del suo Lautaro. Peccato, perché ma lo scorso anno è stato molto positivo ed era un giocatore che poteva essere utile.
2: Però in Serie A può starci, sì.
9: Sì, però stiamo parlando di uno che non dorme oggi perché non ci sarà. No, ecco, dall'altro lato, tutti giocatori importanti, ma pensi in questo Parma, ma dopo Kulusevski, di giocatori davvero che dici cazzo è sostituibile, questo ormai non se ne trovano più.
2: Matteo, grazie.
9: Grazie a voi, vi aspettiamo per il commento a caldo da San Siro e poi di solito ci vediamo in settimana per parlarne e poi ci vediamo anche su Basport, insomma, anche su Parma. Ciao a tutti.
2: Ciao. Chicco ci scrive: dai, l'Inter prende molti gol, il problema è che ne fa tanti. Proviamoci. Roberto, al Parma di Nevio Scala venivano presi giocatori utili alla squadra, dove tutti qui questo non esiste, purtroppo, scrive Roberto. Chiudo così oggi e c'è anche domani Palla in Tribuna alle 14. Ciao!
12: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
13: L'ora esatta è offerta da...
14: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
13: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
15: Sono le 15:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: giro di vite della polizia locale per bici elettriche e monopattini. Ieri, utilizzando uno strumento simile a un tapirulan, gli agenti hanno elevato una quindicina di sanzioni in poche ore, soprattutto nel centro di Parma. Multe fino a 5.000 euro. Un 58enne ha tormentato e minacciato di morte una ragazza di 20 anni a cui si era presentato come fotografo di moda. Come riporta la Gazzetta di Parma, inviava fotomontaggi conditi da vari insulti su Instagram e si appostava sotto casa della giovane. È stato condannato a 10 mesi in tribunale a Parma. Prosegue l'iniziativa promossa dal Comune di Parma e da Info Mobility per incentivare l'acquisto di bici e cargo bike a pedalata assistita. Nelle prime 3 settimane è stato impegnato il 55% delle risorse disponibili, pari a circa 65.000 euro di contributi. Possono accedere agli incentivi cittadini residenti a Parma. Il contributo è riconosciuto fino a 400 euro per una e-bike. C'è anche Palazzo Soragna tra i luoghi da riscoprire grazie alle giornate FAI d'autunno 2026. La sede dell'Unione Parmense Industriali aprirà le sue porte al pubblico sabato 10 ottobre. Nel fine settimana a Parma saranno aperti anche Palazzo Dalla Rosa Prati e la Biblioteca Storica del Seminario Maggiore. Nella bassa appuntamento a Villa Bacchini, detta La Baronessa, San Quirico di Trecasali, aperte anche la Rocca di Sissa e la Fornace Pizzi di Gramignazzo. Ci sarà anche la possibilità di visitare il Museo Agorà Orsi Coppini di San Secondo. Più di 200 corsi, oltre 80 docenti, un'offerta che spazia dalle lingue alla storia dell'arte, dalla filosofia al benessere, fino all'informatica e all'intelligenza artificiale. L'Università Popolare di Parma si prepara al nuovo anno accademico, con 163 corsi in città e 41 nei comuni di Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano e Sorbolo Mezzani. I corsi inizieranno il 3 novembre. Lo sport, il calcio, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, sabato la trasferta a Milano contro l'Inter. Ancora in dubbio del Prato, Bernabé e Frigan che migliorano e sono rientrati però solo parzialmente in gruppo. Non ci sarà invece Anquist, per lui infortunio al polpaccio. In chiusura c'è il meteo, cielo sereno poco nuvoloso in pianura, in mattinata si apre una fase di instabilità che nel pomeriggio potrebbe portare piogge su tutto il Parmense, questo almeno fino a venerdì. È tutto per ora, a più tardi.
15: Radio Parma 102-104, giornale radio.
16: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
17: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza.

0: I mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lady Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
1: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: 5 minuti dopo le 3, è mercoledì ed è il 7 di ottobre. Buon pomeriggio, bentrovati. C'è la musica in primo piano, ma oggi avremo ospiti. Abbiamo non una, ma ben due Eleonora che verranno a trovarci poco dopo le 4 per parlarci, sì, di una bellissima mostra nell'ambito del Festival Verdi, ma anche di un'importante iniziativa benefica. Quindi le aspettiamo tutte e due qui nei nostri studi dopo le 4. Insomma, ci trasformiamo in persone semi serie. Per il resto festa festa, musica musica, notizie notizie e i compleanni anche. Devo ancora vedere tutto, sono un po' in ritardo, ho avuto un po' da fare con Palla in Tribuna, per cui recupero molto velocemente. E intanto buon pomeriggio insieme a noi. Cominciamo la nostra scaletta con il nuovo singolo di Cesare Cremonini, che non so voi, ma io devo ancora capirla questa canzone. In ogni caso si intitola Paparazzi, Cesare Cremonini. Come si

alla dance. Allora, la lista dei compleanni è quasi completa. Intanto diciamo subito, ma so che è stato celebrato stamattina in pompa magna, oggi è il compleanno di uno dei nostri autori scozzesi della nuova generazione preferiti, ovvero Lewis Capaldi. È nato a Glasgow esattamente oggi 30 anni fa, mentre passando esattamente dall'altra sponda dell'Atlantico, oggi facciamo gli auguri a un grandissimo batterista, uno che sa picchiare come un fabbro, ma uno che sa anche suonare in modo elegante. Héctor Juan Samuel Torres, vi viene in mente niente? Forse il cognome vi dirà qualcosa, il nome completo appunto Héctor Juan Samuel, però è stato ribattezzato Tico Torres, nato a New York nel 1953 e quindi oggi compie esattamente 73 anni. È il batterista dei Bon Jovi. Lo riascoltiamo insieme alla sua band di riferimento per fargli gli auguri. Questa è You Give Love a Bad Name.

0: fai? Domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

tanti auguri anche a Neff, eh? Sì, sì, anche lui compie gli anni. È nato a Scafati, in provincia di Salerno. Il suo vero nome è Giovanni Pellino, rapper, cantante, autore. Beh, insomma, ha cominciato con I Messaggeri della Dopa, ma poi ha dimostrato di essere in grado di cantare qualunque genere. La mia signorina, canzone che ci ha portato al 2001, oggi lui compie, dunque, è nato nel 67 e compie 59 anni. Io faccio finta di fare i conti a mente, ma in realtà li ho fatti con la calcolatrice online. Allora, un altro compleanno e il prossimo pezzo ci accompagnerà sino all'appuntamento con le news, riguarda un grandissimo frontman, un grandissimo leader di una band amata in tutto il mondo, e sto parlando dei Radiohead. Lui è nato oggi a Wellingborough, in Inghilterra, Thomas Edward York, per tutti Tom York. È nato nel 1968, proprio oggi, e compie 58 anni. Tanti auguri. Ne aveva 25 quando pubblicò insieme a Radiohead il primo album, Pablo Honey, che fu una scossa per il rock mondiale assoluta, che molti ancora ricordano. E noi ci riascoltiamo Creep, intanto che gli facciamo gli auguri. When you were...

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarre in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
1: Ha preso il via spalato il Med9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei: Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia, Croazia e Spagna, e i vertici dell'Unione Europea.
2: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata mezz'ora. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
1: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto chiarimenti ufficiali alla Russia in merito al decesso di un'operatrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste in Siberia, morta lo scorso 2 ottobre per una grave polmonite. Mentre i media parlavano di un possibile contagio da peste polmonare e da esposizione accidentale, Mosca ha escluso casi recenti di peste e avviato un'indagine epidemiologica.
1: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry Kahn e Kenzo Suai per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Spacciocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
4: Da Spacciocchiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spacciocchiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

che si trattasse di un artista maschile, giusto perché lei si chiama Tony, senza neanche la Y in fondo, proprio con la I, T-O-N-I. E invece no, senti che voce. Sì, ci cascarono in tanti quando poi andò ospite a Sanremo. Evidentemente i giornalisti musicali che non ascoltavano la radio dissero: arriverà l'artista americano Tony Braxton. E invece no, noi radiofonici sapevamo già che insomma si trattava di una splendida ragazza. Unbreak My Heart con il remix di Frankie Knuckles è stato sicuramente il suo più grande successo, e la ascoltiamo anche per farvi gli auguri. È nata a Severn nel Maryland, negli Stati Uniti, nel 1967. Ha avuto anche una discreta carriera come attrice e oggi compie esattamente anche lei 59 anni come Neffa, sono coetanei. Tanti auguri. Oh, tra poco vi parlerò della canzone preferita di Dave Grohl, un particolare genere di musica. Lui ha decretato la più bella canzone mai scritta, e io sono assolutamente d'accordo con lui, perché ha citato un autentico culto della mia infanzia, fine infanzia, adolescenza. Ma ne parliamo dopo, adesso ci sono i Turnstile.

Allora, qual è secondo Dave Grohl la migliore canzone mai scritta? Addirittura si è spinto molto in là, e voi, insomma, conoscendo e sapendo che si tratta di un autentico rocker, vi starete aspettando un pezzo rock. No, assolutamente no, è un pezzo veramente magnifico. Pensavo, insomma, io quando lo nomino tutti mi guardano un po' tipo mucca che guarda il treno mentre rumina, il treno che passa, tipo chi è, cos'è? No, è stato definito proprio da Dave Grohl il brano musicale più bello mai scritto e forse una delle canzoni melodicamente più sofisticate, ha detto, che abbia mai sentito in vita mia. Ha espresso queste opinioni durante un podcast riferendosi a un grande classico soft rock del 1978 di Andrew Gold. Sì, non è una di quelle canzoni che si direbbe possa essere tra le preferite del batterista, ex batterista dei Nirvana e naturalmente frontman dei Foo Fighters. Questa canzone uscì negli Stati Uniti nel giugno del 1978, ma si arrestò alla posizione numero 67 della classifica dei singoli. Uscì quando Dave Grohl credo avesse un anno, non è del 77 Grohl, vabbè, insomma, comunque giù di lì. Tutt'altra storia in Gran Bretagna, pubblicata a marzo sempre del 78, del 78. Ho fame, vorrei un po' di tonno e uova. Nello stesso anno la canzone divenne, ragazzi, non so se ce la faccio arrivare in fondo, la canzone divenne un enorme successo, quinto posto in classifica, e tra l'altro si dice che l'ispirazione arrivò dopo che lui, Andrew Gold, perse la testa per un'attrice, Lorraine Newman, all'epoca nel cast del Saturday Night Live. Nel brano suonarono soltanto due musicisti. Andrew Gold si occupò della voce solista, dei cori, oltre a suonare sintetizzatori e percussioni, mentre arrivò anche un nutrito gruppo di coristi. Innanzitutto Timothy B. Schmidt, bassista degli Eagles, e anche Freddie Mercury, che non è accreditato, ma ormai storia nota, che prese parte ai cori di questa canzone, che oltre ad essere la sua preferita, la preferita di Dave Grohl, è anche una delle nostre preferite. È veramente una canzone deliziosa. Alla batteria, che qui non c'è, comunque nel resto dell'album, tra l'altro c'era Jeff Porcaro dei Toto. Sono qui tre o quattro musicisti d'esperienza. Beh, ce la riascoltiamo con molto piacere. Andrew Gold, Never Let Her Slip Away.

Dove sarà? Che brava che era. Qui addirittura si impossessò di un grande classico di Barry White, Never Never Gonna Give You Up.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, giro di vite della polizia locale per bici elettriche e monopattini. Ieri, utilizzando

uno strumento simile a un tapis roulant, gli agenti hanno elevato una quindicina di sanzioni in poche ore, soprattutto nel centro di Parma, multe fino a 5.000 euro. Un 58enne ha tormentato e minacciato di morte una ragazza di 20 anni a cui si era presentato come fotografo di moda. Come riporta la Gazzetta di Parma, inviava fotomontaggi conditi da vari insulti su Instagram e si appostava sotto casa della giovane. È stato condannato a 10 mesi in tribunale a Parma. Prosegue l'iniziativa promossa dal Comune di Parma e da Infomobility per incentivare l'acquisto di bici e cargo bike a pedalata assistita. Nelle prime 3 settimane è stato impegnato il 55% delle risorse disponibili, pari a circa 65.000 euro di contributi. Possono accedere agli incentivi cittadini residenti a Parma. Il contributo è riconosciuto fino a 400 euro per una e-bike. C'è anche Palazzo Soragna tra i luoghi da riscoprire grazie alle giornate FAI d'autunno 2026. La sede dell'Unione Parmense Industriali aprirà le sue porte al pubblico sabato 10 ottobre. Nel fine settimana a Parma saranno aperti anche Palazzo Dalla Rosa Prati e la Biblioteca Storica del Seminario Maggiore. Nella bassa appuntamento a Villa Bacchini, detta La Baronessa, San Quirico di Trecasali, aperte anche la Rocca di Sissa e la Fornace Pizzi di Gramignazzo. Ci sarà anche la possibilità di visitare il Museo Agorà. Orsi

0: stabilità che nel pomeriggio potrebbe portare piogge su tutto il Parmense, questo almeno fino a venerdì. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
3: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
2: Quando mi ci porti? È lontano?
3: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
2: E li troviamo anche su Facebook.
4: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono tornati e come al solito ci piacciono sempre. Nothing better than this, i Kasabian. Ragazzi, io vi avverto, oggi c'è qualcosa che non va nell'aria, perché mi sto intartagliando, impappinando, sto mettendo alcune parole al posto di altre in modo totalmente random, quindi non so cosa dirò. E con chi sto parlando? Sto parlando con le mie ospiti. Intanto saluto una grande amica di Radio Parma, presidente dell'Associazione Ponti per l'Arte, Eleonora Tarantino. Bentornata, Ele.
1: Eccoci qua, e per me è sempre una gioia essere qui con voi, con chi ci ascolta, e grazie Simonetta.
0: Grazie a te, cara.
1: È un appuntamento fisso.
0: E quando c'è qualcosa, insomma, tu sai che la porta qui è sempre aperta.
1: Se non per la condivisione.
0: E io ti ringrazio doppiamente oggi, perché mi hai portato un'altra ospite che io sono particolarmente emozionata di annunciare, perché

0: Di Eleonora Castelmezzano, bentornata.
1: Grazie,
0: anzi,
1: grazie,
0: benvenuta,
1: mille.
0: Perché è la prima volta che vieni in radio.
1: È la prima volta che sono in radio, sono un po' emozionata.
0: No,
1: e grazie.
0: Ma siamo tra amiche, guarda. Sì. Siamo tra amiche, siamo tra amiche.
1: È un piacere, veramente.
0: È un piacere, grazie. Anche per noi, anche perché il tuo cognome ci evoca un grandissimo amico, un grandissimo musicista, una gran bella persona, ma soprattutto veramente un musicista che abbiamo perduto purtroppo e che ci ha lasciato tanto, soprattutto dal punto di vista dell'approccio che aveva con la musica e con il pianoforte. Per cui grazie per averci per essere venuta qui. Guarda, mi commuovo anche io pensando a Vito Castelmezzano e siamo molto contenti di avere qui la sua erede.
1: Sì,
0: la sua erede.
1: Grazie per averlo ricordato anche.
0: In una veste particolarmente importante, cara Eleonora Castelmezzano, perché tu sei la presidente dell'associazione Verso il Sereno. Adesso cercheremo di capire cosa c'entra Verso il Sereno con Ponti per l'Arte, ma intanto spieghiamo cosa fa e quali sono gli scopi di Verso il Sereno, che è un'associazione molto nota in città, attiva su parecchi fronti.
1: Sì, Verso il Sereno è un'associazione di volontariato che opera in oncologia, quindi sta vicino ai pazienti oncologici ormai da 40 anni, proprio quest'anno faremo il 40esimo e ci troviamo appunto dentro al centro di oncologia che è stato inaugurato a gennaio e quindi nuovo di zecca. Mm-hmm. E facciamo diverse attività, ovviamente offriamo un po' di supporto ai pazienti quando stanno attraversando il momento penso più difficile della loro vita. E quindi sì, io mi occupo un po' di tutte le questioni, non sono presidente, però io sono in veste, in sostituzione,
0: portavoce
1: perché la nostra presidente è in vacanza e giustamente
0: Chi è che va in vacanza in ottobre? Che meraviglia!
1: E quindi così, però sì, Verso il Sereno è comunque una realtà che è considerata, Parma è una città generosa da questo punto di vista, quindi abbiamo tanti sostenitori. E fortunatamente adesso poi Eleonora, la mia omonima, vi racconterà com'è che siamo in contatto, insomma.
0: Allora, Ele e poi Eleonora, facciamo così, visto che è la più giovane.
2: Mi sembra giusto.
0: Visto che è anche la prima volta che viene qui, insomma, cerchiamo di usare il nome per intero. Allora, l'associazione Ponti per l'Arte, invece, che insomma da oggi credo si associa con l'associazione Verso il Sereno. E intanto come è avvenuto il vostro incontro?
2: L'incontro devo ringraziare Tiziana Castelluccio, che è una delle artiste associate, che oltretutto è una bravissima artista che lavora sul legno, che fa anche scenografie e soprattutto collabora appunto con Verso il Sereno, per lei ti spiegherà, che fanno questo spettacolo teatrale. Mm-hmm. E parlando con lei, Ponti per l'Arte, come ben sai, è a disposizione di tutti. E quest'anno è il sesto anno che facciamo la collettiva Viva Verdi.
0: Sono già 6 anni?
2: Sì.
0: Ma dai!
2: Sì, quando sono arrivata qua, sapendo come si muoveva questa straordinaria città, e tutti erano Festival Verdi, Verdi Off, eccetera. Vabbè, chiamo gli artisti, ho detto ragazzi datevi da fare, facciamo qualcosa legato al maestro Verdi. Che per noi milanesi tra l'altro ci gonfia d'orgoglio,
0: certo,
2: sapete benissimo,
0: certo.
2: E quindi quest'anno tra l'altro esponiamo buona parte della collezione alla biblioteca civica, mm-hmm, all'oratorio nuovo, grazie a Elisa Del Grosso, che gli è piaciuta questa idea di volevo istituzionarla ancora di più nonostante che siamo 6 anni nel circuito di Verdi Off. Quindi spostandola dal Borgo Guazzo abbiamo detto perché non dare una situazione più ampia in un posto più istituzionale. E attraverso appunto Tiziana Castelluccio ho detto guarda mi piacerebbe coinvolgere più persone possibili per riuscire a raccogliere dei fondi per un ente importante. E lei ovviamente mi ha parlato di Verso il Sereno, ovviamente mi è piaciuto tantissimo lo scopo che hanno, anche perché anch'io avevo un padre molto generoso ed seguiva molto il volontariato nell'Istituto dei Tumori di Milano. Uh-huh. Per cui il richiamo c'è, vedi, ci sono delle cose che ci
0: lo dicevamo prima, microfono chiuso,
2: tutto torna.
0: Fine.
2: Il fatto poi di incontrare Eleonora insieme a sua madre e scoprire che c'è un tratto della nostra vita che ci accomuna, io e sua madre, perché appunto il marito Vito era un musicista che seguiva diversi artisti di cui io ho fatto, sono un ex discografico, esatto, come più volte vi ho raccontato. Caterina Caselli insegna, Riccardo Fogli pure, i Pooh pure con la nostra amica comune Monica Traversi, e tutto torna. E quindi cosa c'è per me di più bello di stare in questa città e condividere queste belle cose, perché ne abbiamo tutti bisogno.
0: Bene, e tu Eleonora, quando hai incontrato Ele, la presidente Tarantino, insomma, come l'hai trovata, come ti sei posta, subito quali sono state le proposte anche che sono venute fuori?
1: Ci siamo sentite telefonicamente inizialmente, ci siamo dette che eravamo molto tranquille, che tutto sarebbe andato molto bene, però ci chiamavamo tutte e due Eleonora, eravamo tutte e due giornaliste, cioè avevamo un po' di cose in comune. E in realtà sì, ho saputo che Tiziana ci aveva messo in contatto, e a quel punto poi ci siamo incontrate, dovevo andare a prendere le locandine un po' per fare, insomma, pubblicizzare questa bellissima iniziativa, e poi ci siamo messe a parlare un caffè, una cosa, sono passate due ore.
0: La conosco, ecco, la conosco,
1: e quindi
0: ti avviluppa, ti conquista.
1: No, e quindi al di là del fatto che insomma è uscito il discorso di mio padre, Riccardo Fogli, c'era anche mia mamma
0: Franco
1: presente.
0: Simone anche.
1: Esatto, Franco Simone, poi mia mamma aveva un debole per Caterina Caselli,
0: sì,
1: si scrivevano le lettere quando ancora, insomma, e quindi è stato tutto una cosa bella. E quindi al di là del fatto che sono grata a Ponti per l'Arte di collaborare in questo senso per Verso il Sereno, come dicevo, è bello quando si incontrano due realtà e viene fuori qualcosa, che io parlo di generosità sempre, no? E noi contiamo tanto sulla generosità delle,
0: certo,
1: persone,
0: certo.
1: E al di là di questo è stato bello anche proprio l'incontro d'anime, cioè io e lei ci siamo piaciute, dai, dirlo.
0: Beh, ma sì, due anime così votate al sociale, perché insomma comunque si tratta del sociale. E anche l'arte, cara Eleonora Tarantino, anche l'arte ha uno scopo sociale, anche le mostre che fate, tutte le esposizioni, tutte le iniziative, hanno anche lì uno scopo di aggregare persone che magari fino a quel momento non si conoscono, nessuno sa chi è l'altro, e poi da lì trovano un punto in comune per confrontarsi, per discutere, per passare del tempo insieme. Anche questo insomma è un aspetto.
2: Infatti, Ponti per l'Arte, che è in Borgo Guazzo, è un salotto aperto a tutti,
0: esatto,
2: e l'arte o tutte le manifestazioni che riguardano l'arte, che possono essere la pittura piuttosto che la musica, perché poi magari ci faremo venire in mente delle cose,
0: non ho dubbi,
2: non hai dubbi. No. È un modo per me, in ambito dell'arte figurativa o nell'arte creativa, tutto ciò che è arte aiuta a tenerci vivi, soprattutto, e soprattutto è terapeutica.
0: Certo.
2: Io
0: certo,
2: ho scritto
0: certo,
2: anche certo. un manuale che dovrò, che ho esaurito, ma parlo proprio di questo, di quanto sia importante, veramente terapeutica. E quindi questa cosa di portare le opere, per noi è importante in ogni caso sostenere, questo è. Infatti queste opere che mettiamo appunto in biblioteca, chi vorrà acquisirle, una quota direttamente all'artista e una quota sarà con Verso il Sereno.
0: Ecco, voi siete qui perché l'inaugurazione, e di questo soprattutto vogliamo parlare, sarà venerdì prossimo, dopodomani.
2: Esattamente, okay. Venerdì dalle 18 fino alle 19.30, per cui.
0: Quindi dalle 18 fino alle 19.30 e poi visibile
2: nelle vari orari della biblioteca, e comunque potrete comunque trovare tutto anche sul sito Ponti per l'Arte, tutte le informazioni.
0: E anche sul sito Verso il Sereno, sì, versoilsereno.it.
2: Esattamente.
0: E tra l'altro, in occasione dell'inaugurazione ci sarà anche la consegna dell'ormai mitico premio Viva
2: Perché
0: Verde.
2: L'anno scorso l'ha vinto Monica Traversi, che qua.
0: Che è qui, però in veste di.
2: Invisibile, l'artista invisibile. Oggi ha detto che è un artista invisibile.
0: Va bene.
2: Quest'anno
0: oggi fa la performance invisibile alla Abramovic.
2: Esatto. Quest'anno vince Bianna con questo bellissimo ritratto, e è una parmigiana che tra l'altro lavora all'ospedale, senza volerlo, credo che mi raccontava che fanno i pasti.
0: Forse una volontaria assistenza in orario pasti.
2: Non so che mi raccontava la mensa.
0: Ah, in mensa.
2: C'è una mensa che poi è aperta a tutti, mi ha raccontato. Può andare, oltre ai dipendenti dell'ospedale, anche altri possono usufruire del
0: cibo. Ed è anche artista. Che opere realizza?
2: In realtà lei realizza queste opere in un acrilico molto pastoso, quindi molto tattico. Mm-hmm. Nel tratto in giro, se vedrete la locandina, c'è proprio l'opera. Ed è una cosa incredibile perché c'è due ombre ai lati e la sua mano, le sue mani che tengono il viso quasi del maestro. Devo dire che ha vinto lei, come l'anno scorso dicevamo, Monica, perché chi verrà a vedere la collettiva potrà votare l'opera che gli piace di più. Mm-hmm. Poi alla fine faremo il conteggio, proprio le cose proprio molto semplici.
0: C'è la giuria, c'è anche...
2: Cioè, siamo noi, cioè io e Stefano, poi c'è anche Vittorio della Galleria Centosteccata, però sono i visitatori che decreteranno l'opera che piace di più.
0: Quante opere sono state presentate? Oppure siete andati voi un po' in giro a cercarle?
2: Beh, in questi anni abbiamo tirato su un bel po' di opere, sono almeno una trentina sicuramente, e ogni anno si aggiungono, per cui ogni anno c'è sempre questa trasformazione di gruppo che arrivano, perché appunto chi acquisisce... Diamo questa possibilità all'artista di sostenere e a dare un ente.
0: Ecco, se qualcuno che sta ascoltando dicesse: anch'io mi sento artista, ho un lavoro che mi impegna, però nel tempo libero ho una creatività e quindi realizzo opere. Può venire da voi a
2: assolutamente
0: esporre?
2: Sì, non siamo così.
0: Come si fa?
2: Ma basta andare su pontiperlarte.eu, Ponti per l'arte con la X.
0: Ecco, Ponti X Arte.
2: Questo dunque 16 anni fa fu mio nipote. No, devi usare la X, perché noi tra noi ragazzi e poi è più trendy e quindi è Ponti X.
0: Quindi ci si
2: l'arte.
0: Può proporre per
2: assolutamente
0: esporre
2: assolutamente
0: sia in Borgo Guazzo naturalmente, che poi anche nelle varie iniziative che fate sempre durante l'anno.
2: Per esempio appunto può essere personali, collettive, poi per esempio il nostro scopo è portare sempre l'arte in luoghi non convenzionali, dunque a Milano abbiamo dei posti, uno è un investment banking che è la Fondazione Equita in via Turati e un altro in Piazzale Libia, che è uno studio dentistico dove l'ingresso e il salotto inseriamo queste piccole mostre in base proprio per educare le persone all'arte contemporanea, perché spesso mi capita di persone che però io non capisco niente.
0: In realtà, io sono una di quelle.
2: Non è così.
0: Io sono proprio una di quelle.
2: Ti smentisco.
0: Però mi impegno, cioè dico.
2: È esattamente la stessa sensazione che puoi avere quando ascolti un disco, cioè quando vedi un'opera d'arte, mi piace o non mi piace.
0: Sì, esatto. Io vado con quello.
2: Poi acquisisci l'opera e diventerà tua per sempre. Mm. Quindi vai ad acquisire un pezzo di vita dell'artista che ti cede con grande generosità e farà parte di te, e comunque sei tu che scegli che farà parte della tua vita.
0: Ma in effetti io nella sede di Borgo Guazzo qualcosa ho portato a casa.
2: Esattamente. Cioè,
0: e sono molto contenta.
2: Tu non hai idea di che cosa faremo a Natale.
0: No, me lo dirai. Tornando a Verso il Sereno con Eleonora Castelmezzano, come vi preparate insomma a questo evento e soprattutto alla raccolta di fondi? Perché qui c'è una raccolta fondi proprio per Verso il Sereno. No, l'occasione l'abbiamo appena descritta. Ecco, però la raccolta fondi naturalmente continua tutto l'anno, continua sempre.
2: Assolutamente sì.
0: E di cosa c'è bisogno in particolare in questo periodo? Cioè, cos'è che se tu potessi chiedere, perché voi non chiedete mai niente, siete discretissimi, però se tu potessi chiedere la cosa più urgente per un'associazione come la vostra?
1: Allora, l'associazione si occupa di un progetto importante, si chiama Progetto Capo ed è quello di continuità assistenziale dei pazienti oncologici che non possono più recarsi in ospedale a fare le cure, e quindi abbiamo un'equipe di oncologi e un'infermiera professionale che si recano a casa di questi pazienti.
0: Quindi disponibilità di persone,
1: no,
0: di tempo?
1: No, abbiamo bisogno di fondi per questa cosa, perché è, diciamo che il terzo settore, noi che operiamo nel terzo settore andiamo a sopperire un pochino dove la sanità pubblica ora manca, e questo è un servizio che diamo noi in toto, sostenuto, finanziato completamente da noi, quindi più o meno tutte le iniziative che facciamo ci vanno a rifornire le casse per questo progetto.
0: Quindi questi fondi servono per riconoscere ai professionisti che lavorano,
1: esatto,
0: per voi un giusto onorario, fondamentalmente.
1: Esatto.
0: Perché...
1: E abbiamo anche per il momento il progetto capo lo riusciamo insomma a realizzare solo sul comune di Parma. Ci piacerebbe ad esempio spostarlo anche nelle zone limitrofe, nella provincia. Però
0: avete sedi anche fuori Parma o la sede è solo a Parma?
1: Abbiamo una sede a Fidenza da pochi mesi, al Vaio, con dei volontari, insomma ci sono una decina, sono comunque molto attivi, però sì, il discorso del progetto capo ce l'abbiamo solo sul comune, quindi ci piacerebbe poter
0: estenderlo
1: perché ce n'è sempre più bisogno, purtroppo.
0: Quindi insomma, riepilogando, raccolta fondi per il progetto capo si occupa di questa equipe di medici e infermieri che vanno nelle case dei malati che non possono più per vari motivi andare in ospedale a farsi curare o comunque a seguire il proprio percorso terapeutico, e questi medici naturalmente vanno pagati, cioè detta proprio molto molto in soldoni,
1: certo.
0: E i fondi servono a questo, quindi per supportare l'attività di questi professionisti. È un'iniziativa bellissima, quindi riepiloghiamo, cara Eleonora Tarantino.
2: Questo è valido anche per gli artisti, nel
0: certo,
2: senso
0: certo.
2: Spesso tengo a fare un attimino un appunto, spesso uno pensa che il volontariato è importante, associazioni come le nostre sono importanti, ma dobbiamo anche creare opportunità di lavoro delle persone che vogliono fare questa cosa, però non hanno il sostegno economico, e quindi questo è importante. L'artista spesso dice vabbè, però io qualcosa comunque devo riconoscere, nel
0: certo.
2: senso il suo lavoro, il materiale, le sue... Per cui questo deve essere il cambiamento. Noi siamo un tramite per dare delle opportunità.
0: Nella vostra galleria d'arte sono state acquistate delle opere?
2: Sì, sì. Alcune opere, per esempio, della collettiva Viva Verdi, sì. Anche l'anno scorso, sì, sì.
0: E la mostra di Bowie?
2: La mostra di Bowie
0: lì si fa fatica a separarsi da certe cose.
2: Diciamo che ci sono persone che hanno opzionato, però ho congelato un attimino la cosa,
0: ecco.
2: Perché ci sono state delle richieste di comuni fuori che vorrebbero portare la mostra, per cui adesso se concludiamo questo, posso anche dire, uno è il comune di Alassio e un altro è un monastero a Brescia, ho detto beh, l'anno prossimo compio 80 anni, faremo
0: esatto,
2: qualcosa,
0: esatto.
2: Per cui ho congelato lì la cosa, però in questi
0: ci
2: anni,
0: sono delle opzioni sulle
2: sì.
0: opere di David
2: sì,
0: Bowie,
2: assolutamente sì.
0: Va bene, allora rinnoviamo l'appuntamento, Eleonora Castelmezzano dell'associazione Verso il Sereno, spiegaci tutto.
1: Niente, allora ci troviamo per la mostra, per l'inaugurazione della mostra venerdì dalle 18 alle 19:30. Sarò lì con Eleonora e tutte le persone che vorranno appunto
2: esserci. Consegniamo poi il premio a Bianna. E poi ci sarà un ragazzo che suonerà il conservatorio, un 17enne.
0: Che suonerà che cosa?
2: Il pianoforte. Perché dentro
0: ci sta il pianoforte.
2: È un pianoforte.
0: Molto
2: davvero.
0: Bene.
2: Quella è una bellissima sala, devo dire.
0: È un oratorio, quindi insomma.
2: No, non so se sei mai venuta a vederlo.
0: No, mi manca.
2: Lì è un posto dove possiamo veramente fare tante belle cose.
0: Ecco, vedi che è già avanti.
1: Sta già pensando.
0: Sì.
1: Ho paura.
0: A chi lo dici?
2: No, ma perché lì devo dire è stato molto gentile Lorenzo Lavaggetto, che al di là
0: l'assessore,
2: vice sindaco. Sì, però sai, io per me la cultura non ha bandiera, per cui mi piace la persona.
0: Beh,
2: che
0: insomma,
2: ha
0: è
2: questa,
0: un'istituzione che
2: si
0: muove.
2: Però è una persona veramente trovato, perché come
0: è anche un grande appassionato di musica, lo sai.
2: Esattamente, è questo che ci ha unito, proprio questa cosa della musica.
0: Allora, diciamo anche il luogo, l'Oratorio Nuovo della Biblioteca Civica di Parma, quindi insomma posizione assolutamente conosciuta in tutta la città. Se non la conoscete, Google Maps, si arriva tranquillamente a piedi, perché si arriva a piedi. Io ringrazio moltissimo Eleonora Castelmezzano.
1: Ma
0: io
1: grazie a voi, veramente.
0: Adesso vengo lì ad abbracciarti.
1: Sì, e
2: a me ha aperto una porta ogni volta che fa, anche perché a Natale ci vorremmo fare Bazart, coinvolgendo un po' artisti di tutte le arti, cioè chi farà gioielli, chi farà quadri, chi fa. E anche lì, se riusciamo a raccogliere qualcosa, una parte andrà
0: verso il Sereno.it.
2: No, no, cioè ormai
0: è giusto così, è giusto così. Ragazzi, io vi ringrazio molto, quindi ci vediamo venerdì 9 ottobre dalle 18. Ma è un one shot oppure va avanti la mostra? No,
2: va fino al 31 di ottobre.
0: Ah, ecco, è una cosa che ci eravamo dimenticate di dire.
2: fino al 31 di ottobre.
0: E sempre fino al 31 ottobre sarà attiva anche la raccolta fondi. E tutto il resto.
2: Chi vorrà acquisire l'opera, chi vorrà, siamo qua, cioè nel senso che
0: perfetto,
2: avremo questo punto.
0: Intanto fate un salto venerdì,
2: esatto.
0: Vedete com'è, poi tanto so già che tornate,
2: esatto.
0: Lo dico a chi sta ascoltando la radio, naturalmente ci sono persone deliziose, ci sono cose molto carine da vedere e poi c'è un'artista nuova parmigiana, B. Anna, che appunto è la vincitrice del premio Viva Verdi 2025,
2: perché esatto,
0: è quello dell'anno
2: prossimo.
0: Come gli
2: prossimo, dell'anno prossimo dovete essere voi che venite a trovarci a decretare qual è l'opera che vi piace di più e chi prenderà più voti avrà la mitica targa Viva Verdi.
0: Molto bene.
2: Buona giornata a tutti. Grazie,
0: grazie. Ancora. Grazie. Grazie ancora. Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
6: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese e che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Alcuni attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. Intanto i cari delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese.
1: In Polonia un giovane è entrato con un'accetta nella sua scuola, un istituto professionale di Ostroleka, e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. 2 sarebbero in gravi condizioni. Pochi minuti dopo i fatti, il 19enne presunto responsabile dell'aggressione è rimasto a sua volta ferito al momento dell'arresto.
2: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8, riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarra in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
1: 4 sanitari, 3 medici e un'ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo, nato circa un mese prima, è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità colposa nella morte del neonato subito dopo il parto, ma avrebbero addirittura tentato subito dopo di nascondere quelle responsabilità.
2: Una stamperia clandestina per la produzione di banconote contraffatte è stata scoperta nel quartiere Chiaia di Napoli, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 12.000 banconote false da 20 e 50 euro. 3 persone, tutte con precedenti specifici per la falsificazione monetaria, sono state arrestate in flagranza il 29 settembre scorso, mentre erano intente a fabbricare valuta contraffatta durante una perquisizione. La tecnica di contraffazione sarebbe riconducibile alla filiera del cosiddetto Napoli Group, network noto a livello internazionale per la qualità della falsificazione.
1: La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2006 fa tappa nel weekend in Indonesia.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Nothing but Thieves, A Different Kind of Happiness. 16:40, abbiamo salutato le nostre ospiti, le due Eleonora Castelmezzano e Eleonora Tarantino. Abbiamo parlato di questa mostra che sarà inaugurata venerdì, tutto a scopo benefico in favore dell'associazione Verso il Sereno, e adesso abbiamo i nostri ultimi 20 minuti da trascorrere con la musica. Questo è il nuovo bellissimo singolo dal nuovo album di Beck. Si chiama Disappearing Act.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

I Weezer, Happy Hour, siamo nel 2017, ma adesso torniamo ancora più indietro, non di tantissimo, per dirvi che il National Album Day, il giorno dell'album in Inghilterra, perché noi non ce l'abbiamo questa ricorrenza, così come non abbiamo tante altre cose che invece gli inglesi hanno, sempre dal punto di vista musicale, ha annunciato che Robbie Williams riceverà il titolo di Album Icon e ha confermato una speciale ristampa in vinile dell'album Sing When You're Winning per celebrare questo traguardo. Il riconoscimento viene conferito nell'album appunto del giorno dell'album 2026, National Album Day, deve essere un album inglese naturalmente, iniziativa che celebra l'arte dell'album e che gli artisti che condividono le proprie storie personali attraverso questa forma d'arte ci hanno regalato e ci regalano. Quest'anno sarà la nona edizione dell'evento lanciato nel 2018, organizzato in collaborazione con BBC Radio 2. Questo album è in effetti un album che ebbe un grandissimo successo, Sing When You're Winning. Fu il terzo disco in studio di Robbie Williams con una piccola con un piccolo inciampo, perché il primo singolo fu Rock DJ, e Rock DJ per chi aveva certe orecchie ha fatto venire subito in mente una vecchia canzone di Barry White, It's Ecstasy When You Lay Down On Me, e Robbie Williams subito non aveva accreditato gli autori del pezzo di Barry White, cosa che invece ha fatto più avanti, per cui tanti complimenti. Insomma, Album Icon non è cosa da tutti i giorni, uno degli album iconici perlomeno per coloro che riguarda la musica inglese, e noi ci riascoltiamo proprio Rock DJ.

0: Your husband is coming.
1: E insomma, alla fine arriva questa voce neanche tanto rassicurante per la verità, che dice Your husband is coming. Ray, where is my husband? Dov'è mio marito? E poi glielo dicono, suo marito sta arrivando, signora, si calmi, si dia una calmata. Grandissimo successo dell'estate 2025, siamo arrivati ai saluti, ci stanno le Sister Sledge? Sì, speriamo, dai. All American Girls, per chiudere il nostro newsroom di oggi, ci risentiamo domani, poco dopo le 3, per oggi però abbiamo finito, farò in modo che possiate ascoltare subito le Sister Sledge e non dopo le notizie. Abbiamo finito, vado, ciao.
2: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor?
3: I tedeschi.
4: Newsroom con Simonetta Collini.
5: Addio e grazie per tutto il pesce.
6: All'ultimo grido della sezione 2.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 17:02. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo del giro di vite della polizia locale per bici elettriche e monopattini. Utilizzando uno strumento simile ad un tapirulan, gli agenti stanno elevando sanzioni in varie parti della città, ieri soltanto una quindicina in poche ore, multe fino a 5.000 euro. Nell'ex convento dei Frati Minori in Borgo Padre Onorio è stato inaugurato Chiostro 26, il complesso dismesso da oltre 30 anni diventa un nuovo studentato privato di circa 3.000 metri quadri che mette a disposizione 138 posti letto, inclusi l'hotel. La gestione della nuova struttura è affidata a Colser, il prezzo degli alloggi della Student House parte da 565 euro al mese, utenze incluse in camera doppia, per arrivare a 740 in singola. Da oggi al padiglione 8 delle Fiere di Parma torna la seconda edizione di Green Italy, uno spazio espositivo dedicato agli appassionati del verde, ma anche a compratori, aziende ed enti pubblici per abbellire con spazi verdi i loro esterni. Il palinsesto di 12 TV Parma riparte questa sera, check-up salute e benessere, il programma di medicina. Alle 21 si parlerà di tiroide. Lo sport, il calcio, il Parma lavora con l'occhio verso la trasferta di sabato a San Siro contro l'Inter, ancora in dubbio del Prato, Bernabé e Frigan che sono rientrati solo parzialmente in gruppo, non ci sarà Anquist, infortunato al polpaccio. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso in pianura, si apre una fase di instabilità che in serata potrebbe portare piogge su tutto il parmese. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno. Celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
7: Villutini, la tua

0: Sai vinci.
1: In Palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
0: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
0: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Belluso, Valle Verde, Frau, IG & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Coleman, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lelly Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
1: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
2: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa e intanto continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese. Hamas oggi invece scrive 7 ottobre giornata gloriosa per la storia del nostro popolo.
1: Lutto nel mondo dello sport, è morta Stefania Corna, ex pallavolista che aveva giocato in A1 e nella nazionale italiana. Aveva solo 35 anni ma era malata da tempo. La FIPAV, si legge in una nota, si unisce al dolore della sua famiglia. I funerali si terranno venerdì 9 ottobre a Boltiere, Bergamo.
2: Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Le autorità indagano per capire la dinamica dell'episodio, per cui tiene banco anche l'ipotesi di una vera e propria aggressione.
1: Un commercialista del quartiere Parioli di Roma è stato posto agli arresti domiciliari in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza che ha svelato una maxi frode fiscale da 14 milioni di euro, cifra corrispondente al sequestro preventivo eseguito tra la capitale Latina e Viterbo. Il professionista è ritenuto il regista contabile amministrativo di un sistema illecito che attraverso 4 cooperative utilizzate come schermo societario gestiva oltre 2.000 lavoratori nei settori della ristorazione, della vigilanza privata e dei servizi alle imprese.
2: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
1: Caro carburanti, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del 13° vertice MED9 svoltosi a Spalato in Croazia interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Radio Parma.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo del giro di vite della polizia locale per bici elettriche e monopattini. Utilizzando uno strumento simile ad un tapirolan, gli agenti stanno elevando sanzioni in varie parti della città, ieri soltanto una quindicina in poche ore, multe fino a 5.000 euro. Nell'ex convento dei Frati Minori in Borgo Padre Onorio è stato inaugurato Chiostro 26, il complesso dismesso da oltre 30 anni diventa un nuovo studentato privato di circa 3.000 metri quadri che mette a disposizione 138 posti letto, inclusi l'hotel. La gestione della nuova struttura è affidata a Colser, il prezzo degli alloggi della Student House parte da 565 euro al mese, utenze incluse in camera doppia, per arrivare a 740 in singola. Da oggi al padiglione 8 delle Fiere di Parma torna la seconda edizione di Green Italy, uno spazio espositivo dedicato agli appassionati del verde, ma anche a compratori, aziende ed enti pubblici per abbellire con spazi verdi i loro esterni. Il palinsesto di 12 TV Parma riparte questa sera, check-up salute e benessere, il programma di medicina. Alle 21 si parlerà di tiroide. Lo sport, il calcio. Il Parma lavora con l'occhio verso la trasferta di sabato a San Siro contro l'Inter. Ancora in dubbio del Prato, Bernabé e Frigan, che sono rientrati solo parzialmente in gruppo. Non ci sarà Anquist, infortunato al polpaccio. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso in pianura, si apre una fase di instabilità che in serata potrebbe portare piogge su tutto il parmense. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
7: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico, tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
8: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia, interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
1: E intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
2: Restano ferme le 7 condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla CGIL del 2021. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le pene decise nel processo principale, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Per Fiore, leader di Forza Nuova, la condanna è di 8 anni e 6 mesi di carcere. A Castellino, leader romano del movimento di estrema destra, sono stati invece confermati 8 anni e 7 mesi. L'accusa è, a seconda delle posizioni, di concorso in devastazione e istigazione a delinquere.
1: Spunta un altro atto del RIS, oltre ai già conosciuti, che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate ai PM che nel 2007 indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. È un foglio di lavoro acquisito dalla Procura di Pavia con analisi su un campione di DNA sulla bici di Alberto Stasi. Il campione, datato 26 settembre 2007, è quantificato in parte DNA umano e in parte DNA maschile. Nessuna traccia del test negativo sul sangue umano, mai messo agli atti e scoperto solo con la recente analisi dei dati grezzi.
2: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu, in una nota, afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
1: La Procura di Parigi ha annunciato che, in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana, è stata chiusa la piattaforma Nude Lake Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa procura, in un comunicato, ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 18 e 58 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo del giro di vite della polizia locale per bici elettriche e monopattini. Sono iniziati i controlli utilizzando uno strumento simile a un tapirulan. Gli agenti hanno già elevato una quindicina di sanzioni in poche ore nella giornata di ieri, multe fino a 5.000 euro. Anche a Parma sarà possibile monitorare i flussi di mobilità in centro storico e in provincia per guidare le politiche di rilancio e sostenere le imprese di vicinato. Questo è l'obiettivo dell'osservatorio Cities Analytics promosso da Confcommercio. L'iniziativa prevede la pubblicazione mensile di report sull'andamento delle visite in 33 punti di interesse della regione. Quelli riconosciuti dalla regione come hub urbani sono Parma, centro storico e Oltretorrente, Salso, Firenze e Busseto. Nell'ex convento dei frati minori a Parma, in Borgo Padre Onorio, è stato inaugurato Chiostro 26, il complesso dismesso da oltre 30 anni diventa un nuovo studentato privato di circa 3.000 metri quadri che mette a disposizione 138 posti letto, incluso l'hotel. La gestione della nuova struttura è affidata a Colser. Il prezzo degli alloggi nella student house parte da 565 euro al mese, utenze incluse, in camera doppia per arrivare a 740 in singolo. Da oggi al padiglione 8 delle Fiere di Parma è tornata la seconda edizione di Green Italy, uno spazio espositivo dedicato agli appassionati del verde ma anche a compratori, aziende ed enti pubblici per abbellire con spazi verdi i loro esterni. Green Italy resterà aperto fino a venerdì. Il palinsesto di 12 TV Parma questa sera alle 21 riparte Check Up Salute e Benessere, il programma di medicina dell'emittente cittadina. Si parlerà di tiroide. Lo sport, il calcio, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, sabato la trasferta Milano contro l'Inter, ancora in dubbio del Prato, Bernabé e Frigan che sono rientrati solo parzialmente in gruppo. Non ci sarà Almqvist, infortunato, problema al polpaccio. Dopo quella di Carlos Cuesta salta un'altra panchina in casa crociata, l'allenatore della prima squadra femminile Giovanni Valenti è stato sollevato dall'incarico assieme al suo staff. Sconfitto in casa dalla Ternana nell'ultimo turno, il Parma Women ha raccolto solo un punto in due partite di campionato. Il club fa sapere che nelle prossime ore verranno comunicati aggiornamenti in merito alla nuova guida. In chiusura al meteo, pioggia in serata sul Parmense, per domani attesa nuvolosità irregolare associata a piogge e rovesci sparsi, più probabili fra pomeriggio e sera, massime in città superiori a 20 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Melluso, Valle Verde, Frau, IG & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Colmar, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lelly Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
4: Da Spazio Occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
5: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella e sua figlia Sara, morte lo scorso dicembre a Pietra Catella in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzerebbero dunque la pista dell'omicidio. La quantità del veleno assunto farebbe escludere un'ingestione accidentale.
1: Benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
2: E sul caro carburanti interviene la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al termine del 13° vertice Med 9 svoltosi a Spalato in Croazia afferma che si possa pienamente ripristinare il CAP. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
1: È stata firmata oggi all'Aran la preintesa del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area sanità 2025-2027. Interessa circa 138.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. L'intesa è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali.
2: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu, in una nota, afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
1: La procura di Parigi ha annunciato che in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma Nude Lake Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa procura, in un comunicato, ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi. We're 3 minutes away from a loss of signal. We've had loss of signal now.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20:00. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo del giro di vite della polizia locale per bici elettriche e monopattini. Sono iniziati i controlli utilizzando uno strumento simile a un tapirulan. Gli agenti hanno già elevato una quindicina di sanzioni in poche ore nella giornata di ieri, multe fino a 5.000 euro. Anche a Parma sarà possibile monitorare i flussi di mobilità in centro storico e in provincia per guidare le politiche di rilancio e sostenere le imprese di vicinato. Questo è l'obiettivo dell'osservatorio Cities Analytics promosso da Confcommercio. L'iniziativa prevede la pubblicazione mensile di report sull'andamento delle visite in 33 punti di interesse della regione. Quelli riconosciuti dalla regione come hub urbani sono Parma, centro storico e Oltretorrente, Salso, Firenze e Busseto. Nell'ex convento dei Frati Minori a Parma, in Borgo Padre Onorio, è stato inaugurato Chiostro 26, il complesso dismesso da oltre 30 anni diventa un nuovo studentato privato di circa 3.000 metri quadri che mette a disposizione 138 posti letto, incluso l'hotel. La gestione della nuova struttura è affidata a Colser. Il prezzo degli alloggi nella Student House parte da 565 euro al mese, utenze incluse, in camera doppia, per arrivare a 740 in singola. Da oggi al padiglione 8 delle Fiere di Parma è tornata la seconda edizione di Green Italy, uno spazio espositivo dedicato agli appassionati del verde ma anche a compratori, aziende ed enti pubblici per abbellire con spazi verdi i loro esterni. Green Italy resterà aperto fino a venerdì. Il palinsesto di 12 TV Parma questa sera alle 21 riparte il check-up salute e benessere, il programma di medicina dell'emittente cittadina. Si parlerà di tiroide. Lo sport, il calcio, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, sabato la trasferta Milano contro l'Inter, ancora in dubbio del Prato, Bernabé e Frigan che sono rientrati solo parzialmente in gruppo. Non ci sarà Almqvist, infortunato, problema al polpaccio. Dopo quella di Carlos Cuesta salta un'altra panchina in casa crociata, l'allenatore della prima squadra femminile Giovanni Valenti è stato sollevato dall'incarico assieme al suo staff. Sconfitto in casa dalla Ternana nell'ultimo turno, il Parma Women ha raccolto solo un punto in due partite di campionato. Il club fa sapere che nelle prossime ore verranno comunicati aggiornamenti in merito alla nuova guida. In chiusura al meteo, pioggia in serata sul Parmense, per domani attesa nuvolosità irregolare associata a piogge e rovesci sparsi, più probabili fra pomeriggio e sera, massime in città superiori a 20 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
5: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: La cronaca in primo piano: perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella e sua figlia Sara, morte lo scorso dicembre a Pietra Catella in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzerebbero dunque la pista dell'omicidio. La quantità del veleno assunto farebbe escludere un'ingestione accidentale.
8: Benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
9: E sul caro carburanti interviene la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al termine del 13° vertice Med 9 svoltosi a Spalato in Croazia afferma che si possa pienamente ripristinare il CAP. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
8: È stata firmata oggi all'Aran la preintesa del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area sanità 2025-2027. Interessa circa 138.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. L'intesa è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali.
9: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele

0: vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa procura, in un comunicato, ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
2: RBR Good Vibrations.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Good Vibration.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo del giro di vite della polizia locale per bici elettriche e monopattini. Sono iniziati i controlli utilizzando uno strumento simile a un tapirulan. Gli agenti hanno già elevato una quindicina di sanzioni in poche ore nella giornata di ieri, multe fino a 5.000 euro. Anche a Parma sarà possibile monitorare i flussi di mobilità in centro storico e in provincia per guidare le politiche di rilancio e sostenere le imprese di vicinato. Questo è l'obiettivo dell'osservatorio Cities Analytics promosso da Confcommercio. L'iniziativa prevede la pubblicazione mensile di report sull'andamento delle visite in 33 punti di interesse della regione. Quelli riconosciuti dalla regione come hub urbani sono Parma, centro storico e Oltretorrente, Salso, Firenze e Busseto. Nell'ex convento dei frati minori a Parma, in borgo Padre Onorio, è stato inaugurato Chiostro 26, il complesso dismesso da oltre 30 anni diventa un nuovo studentato privato di circa 3.000 metri quadri che mette a disposizione 138 posti letto, incluso l'hotel. La gestione della nuova struttura è affidata a Colser. Il prezzo degli alloggi nella student house parte da 565 euro al mese, utenze incluse, in camera doppia per arrivare a 740 in singolo. Da oggi al padiglione 8 delle Fiere di Parma è tornata la seconda edizione di Green Italy, uno spazio espositivo dedicato agli appassionati del verde ma anche a compratori, aziende ed enti pubblici per abbellire con spazi verdi i loro esterni. Green Italy resterà aperto fino a venerdì. Il palinsesto di 12 TV Parma questa sera alle 21 riparte Check Up Salute e Benessere, il programma di medicina dell'emittente cittadina. Si parlerà di tiroide. Lo sport, il calcio, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, sabato la trasferta Milano contro l'Inter, ancora in dubbio del Prato, Bernabé e Frigan che sono rientrati solo parzialmente in gruppo. Non ci sarà Almqvist, infortunato, problema al polpaccio. Dopo quella di Carlos Cuesta salta un'altra panchina in casa crociata, l'allenatore della prima squadra femminile Giovanni Valenti è stato sollevato dall'incarico assieme al suo staff. Sconfitto in casa dalla Ternana nell'ultimo turno, il Parma Women ha raccolto solo un punto in due partite di campionato. Il club fa sapere che nelle prossime ore verranno comunicati aggiornamenti in merito alla nuova guida. In chiusura al meteo, pioggia in serata sul Parmense, per domani attesa nuvolosità irregolare associata a piogge e rovesci sparsi, più probabili fra pomeriggio e sera, massime in città superiori a 20 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella e sua figlia Sara, morte lo scorso dicembre a Pietra Catella in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzano rafforzerebbero dunque la pista dell'omicidio. La quantità del veleno assunto farebbe escludere un'ingestione accidentale.
5: Benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
6: E sul caro carburanti interviene la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia afferma che si possa pienamente ripristinare il CAP. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
5: È stata firmata oggi all'ARAN la preintesa del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area sanità 2025-2027. Interessa circa 138.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. L'intesa è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali.
6: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e

0: tra cui alcune minorenni. La stessa procura in un comunicato ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: RPR 102 104, la notte.
1: Buonanotte, buonanotte, amore mio.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte. Blu notte.
1: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi